0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: State ascoltando
1: La macchina del tempo.
0: Solo qui.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cara,
3: cara,
2: sono le 8 del mattino.
3: Sono le 8 del mattino. E tu ancora stai.
2: E tu ancora.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: data di ascolto su rtr99.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1950.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: colazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1980.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: Avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1978.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? È sulla spiaggia. E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. Calcio, il Brasile di Ancelotti trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia il girone di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera, Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno tra le migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Dividile coi fiocchi!
8: Ci siamo, 7:01 dopo il jukebox vicino al mare, in questo giovedì 25 di giugno, pronto a darvi il buongiorno. Sono Paolo Famiglietti, saremo insieme fino alle 10 qui su RTR 99 Ti Ricordi, con tante emozioni e anche tanti racconti in queste tre ore. Poi arriverà anche la strana nostalgia di Fabio Martini. Intanto, a proposito di arrivi, dal 1972 con Innocenti Evasioni c'è proprio lui, Lucio Battisti, qui, eh?

Umanamente uomo il sogno, il sesto album realizzato in studio da Lucio Battisti, pubblicato proprio in quel 1972, che conteneva tante belle canzoni, e tra queste abbiamo scelto Innocenti Evasioni qui su RTR 99 Ti Ricordi. In questo giovedì 25 di giugno sono tante le cose che ci aspettano nelle prossime tre ore, ma sicuramente ora dagli anni 80 una canzone che ci ha fatto, insomma, ascoltare la radio in quel 1986, ma ci ha portato anche in pista, come dico spesso, perché quando il brano è ballabile, beh, insomma, riuscire a star fermi è difficile. E allora ci sono le lezioni d'amore dei Level 42, Lessons in Love, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

grande successo inserito nell'album Cuore del 1984 qui su RTR 99, ti ricordi? Era proprio Ci vorrebbe un amico. Sono le 7:16 minuti primi, siete con Paolo Famiglietti fino alle 10, ma anche con un ricordo legato al 1978. Si sta parlando tantissimo di mondiali in questi giorni, mondiali edizioni 2026, ma il 25 giugno del 1978 si disputò la finale del campionato del mondo di calcio che si teneva allo Stadio Monumental di Buenos Aires in Argentina. L'incontro era tra Argentina e padroni di casa, in questo caso, che poi tennero anche questo trofeo, e i Paesi Bassi, che nonostante la mancata partecipazione al torneo del loro miglior giocatore, quel Cruyff che tutti noi ricordiamo, riuscirono a raggiungere l'atto conclusivo per la seconda volta consecutiva nella storia della manifestazione. Sì, arrivarono appunto in finale, ma il risultato fu di 3-1 a favore dell'Argentina, e con questo risultato l'Argentina si aggiudicò il campionato mondiale, quindi ospitò il campionato mondiale di calcio e si tenne anche il trofeo in quel 1978. Ricordi calcistici, ma anche ricordi musicali. Grease, una grande colonna sonora ad iniziare da Summer Nights. John Travolta e Olivia Newton-John qui su RTR 99, ti ricordi?

0: su RTR 99 ti ricordi una bella canzone di Albertelli e Riccardi, Io mi fermo qui, quando al Festival di Sanremo si cantavano le canzoni in duplice esecuzione, in questo caso da un lato Donatello e dall'altro i Dick Dick, che abbiamo proprio ascoltato in questa mattinata di giovedì. Festival di Sanremo del 1970, vinto dalla coppiata Claudio Amori e Adriano Celentano con la celebre Chi non lavora non fa l'amore, ma incredibile ma vero, questa Io mi fermo qui non andò neanche in finale, eppure nel tempo è rimasto un piccolo classico e di Donatello ma anche dei Dick Dick. Adesso un omaggio ai Queen con Somebody to Love, insieme ai Queen ci sono anche c'è anche il nome di George Michael, proprio da quel 1993, in versione live Somebody to Love su RTR 99 ti ricordi.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

Un album bellissimo da ricordare, da sottolineare qui su RTR 99. Ti ricordi Come profondo il mare? Era il 1977, un album che aveva tanti riferimenti musicali, dalla tenera Il cucciolo Alfredo alla celebre Come profondo il mare, a questa Quale allegria, che fu ripresa di lì a poco da Ornella Vanoni nel suo album Io dentro, proprio in quel 1977. Adesso invece parliamo del 25 giugno 1988. La Domenica del Corriere è in edicola con un Maurizio Costanzo tra pubblico e privato. Sposo Marta Flavia, annuncia, e cambio faccia a Rete 4, quindi le due facce, quella sentimentale all'epoca appunto accanto alla sua compagna Marta Flavi, e poi come direttore artistico di Rete 4 per questa sua lunga collaborazione nelle reti prima Fininvest e poi Mediaset. Uno speciale del della Domenica del Corriere parlava di come difendersi dai falsi firmati, che in quell'epoca insomma erano abbastanza diffusi. E poi naturalmente l'appuntamento con tutti i programmi della TV, che era proprio un must della Domenica del Corriere. Questa la prima pagina di questo celebre settimanale nel 1988, ma in quell'anno ascoltavamo anche Bamboleo dei Gypsy Kings. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Su RTR 99 ti ricordi, insieme al Buongiorno di Paolo Famiglietti, c'è il 1996 protagonista con questo Amici per sempre, album dei Pooh, che conteneva anche Cercando di te. Una bella canzone d'amore, e c'è una canzone che incredibilmente è contro la guerra, si chiama Love Train, quindi già treno dell'amore, insomma può rendere l'idea che non sia una cosa da guerrafondai, però sicuramente pochi hanno insomma visto, hanno intravisto, è una canzone contro la guerra, questo brano di OJ's, che è stato anche il loro unico numero uno nella classifica americana. E allora andiamo nel 1972 a ritrovare quella che è considerata una delle prime canzoni disco music degli OJ's. E allora c'è il treno dell'amore qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

tutta la carica e la bellezza, aggiungo io, di Anna Oxa dal Festival di Sanremo del 1985 con A Lei, bella canzone scritta tra l'altro da Roberto Vecchioni per la cantante italiana. Pochi minuti e saranno le 8 minuti per parlare di Hound Dog, questo celebre brano di Elvis Presley che in realtà nasce un paio di anni prima con Big Mama Thornton, questa cantante blues, e che rese famosa questa canzone con 500.000 copie, ma nella versione di Elvis Presley 10 furono i milioni di copie in tutto il mondo vendute di questa Hound Dog. Il resto, insomma, aggiungetelo voi. Elvis, il re del rock and roll, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio provvisorio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez sul doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. Le opposizioni incalzano il governo dopo le parole del leader della NATO Rutte, che ha rivelato che 500 voli militari americani si sarebbero levati dalle basi italiane nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, per precisa l'alleanza, e lo stesso ministro Crosetto glissa la premier Meloni, che dal vertice europeo Berlino rilancia sulle spese militari.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
2: L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Indaga la procura dei minori di Trieste. Da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!

Contatto di fischio finale, un grande 45 giri e una grande affermazione di Mattia Bazar nel 1977 con Solo tu. Su RTR 99 ti ricordi, vi parlo dei mangiatori di loto, questo popolo mitico incontrato da Ulisse nel nono libro dell'Odissea, e praticamente dopo aver mangiato il loto, questa pianta dolce e inebriante, i compagni di questo famoso eroe perdevano la memoria e il desiderio di tornare in patria. Questa storia ha affascinato tantissimo una band inglese, tanto da aver scelto proprio questo nome, The Lotus Eaters, i mangiatori di loto. Li ascoltiamo dal 1983 con The First Picture of You.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Amore, alza! Ti forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

una di quelle canzoni che a un certo punto della serata uno dice facciamo un po' di karaoke, dai cantiamo Una carezza in un pugno, beh sicuramente ci sta. Un grande successo di Adriano Celentano alle 8.14 su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 10. Allora questo 25 di giugno lo analizziamo perché nel 1978 la classifica americana ci diceva che uno dei dischi più venduti, esattamente alla terza posizione, era quel It's a Heartache di Bonnie Tyler. Seguita alla posizione numero 2 da Baker Street, altro grande affermazione di Jerry Rafferty, tutte canzoni che ritrovate ovviamente nella programmazione di RTR 99, ti ricordi. Ma a troneggiare la canzone numero 1 negli Stati Uniti nella settimana che andava dal 25 giugno 1978 in poi era Shadow Dancing di Andy Gibb, uno dei fratellini Gibb dei Bee Gees. Con la produzione proprio dei Bee Gees andò molto bene questa canzone, un po' meno va detto, insomma onor del vero nel resto del mondo, però in America furoreggiò proprio questa Shadow Dancing di Andy Gibb. Era il 1978 quando ascoltavamo anche Lovely Day di Bill Withers, e allora eccola su RTR 99, ti ricordi?

Rock demenziale allo stato puro con gli Schiantos su RTR 99, ti ricordi? Questa Ti spalmo la crema faceva parte di un album che si intitolava proprio così, era il 1984, pubblicato dalla CGD di Caterina Caselli, mamma mia, che il fatto di essere scopritrice di talenti, insomma, non è seconda a nessuno, e in questo caso Ti spalmo la crema era proprio il brano di punta, tra l'altro coadiuvato da un video in cui c'era una bellissima Eleonora Giorgi che campeggiava in questo video degli Schiantos. Lasciamo la musica bolognese degli Schiantos e ci spostiamo in Svezia con i Cardigans, che hanno una lunga storia nel panorama musicale sia come musicisti che come cantanti, ma il vero grande successo arriva insomma nel 1996 grazie alla colonna sonora del film Romeo e Giulietta, e questa canzone Loveful che fa parte appunto di questa pellicola con Leonardo DiCaprio. E allora c'è il successo mondiale per i Cardigans qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Prisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

L'immenso, questo 45 giri datato 1976 del maestro Amedeo Minghi, che ogni tanto viene a trovarci, è un amico di RTR 99, ti ricordi? E la cosa ci fa solo che piacere, magari prendersi anche un caffè, no? Smorzare un po' quei toni di distanza che ci sono tra artista e speaker, e lui evidentemente si dà sempre disponibile per un'esperienza di questo tipo. Adesso su RTR 99, ti ricordi, parliamo del 25 giugno 1980 e della programmazione, la prima serata, almeno lo era all'epoca, alle 20:40, oggi la prima serata arriva intorno alle 10, però insomma alle 20:40 c'era il ritorno del tenente Coggia, che ricordate, le sue palline a caramella, i suoi famosi Ray-Ban e la pelata che distinguevano il famoso attore Telly Savalas, questo poliziotto dai metodi insomma non proprio eleganti, come coloro che doveva combattere ogni volta alle puntate che lo riguardavano. In questo caso alle 20:40 l'episodio si intitolava Quartiere Cinese. Anche loro non erano proprio mamma mia, un fiore e un giaggiolo, come si dice. The Blues Brothers in quel 1980, un film e una colonna sonora importantissime. Everybody Needs Somebody to Love, li ascoltiamo subito, i Blues Brothers, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Dal 1962 La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: La storia è nota, no? Di Vita Spericolata, canzone che viene presentata al Festival di Sanremo del 1983. Insomma, non è che andò benissimo e poi, insomma, nell'estate dell'83 era già diventato un mito. È incredibile la forza del blasco. Vasco Rossi su RTR 99 ti ricordi appunto con Vita Spericolata e in questo giovedì parliamo di sorriso, salute dentale e anche di una domanda che spesso le persone si fanno, cioè vorrei curarmi ma da dove comincio? Per questo abbiamo con noi Ivan di We Dental Care. Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ben ritrovato Ivan, qual è la prima cosa che dovrebbe fare una persona che sa di avere un problema ai denti?
1: Guarda, io lo dico sempre, venire in We Dental Care, ma proprio per capire qual è lo stato di salute della propria bocca, perché magari potresti avere problemi come potresti non averli, ma almeno fondamentalmente ti togli il dubbio. Sai, io dico sempre che la prima visita è un momento fondamentale, perché è il primo approccio proprio tra il medico e il paziente, e quindi sai, tu vai ad analizzare la situazione in modo approfondito, lo ascolti, capisci le problematiche e da lì costruisci un quadro completo anche per capire quali sono le soluzioni più adatte a lui.
0: Ecco, la nota dolente è che molte persone però rinviano queste cure per una questione economica.
1: Purtroppo devo darti ragione, guarda, è quello che noi sentiamo più spesso durante il giorno, e sai, è anche per questo che abbiamo scelto di mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari proprio per permettere ai pazienti di affrontare le cure odontoiatriche con serenità. Sai, noi collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, diciamo che ci sono proprio soluzioni personalizzate, e spesso sai, chi entra pensando di non poter entrare in cura scopre invece che esiste una soluzione ed è adatta alle sue esigenze.
0: Tra l'altro siamo in piena estate, da qualche giorno a questa parte, lasciamelo dire, magari ci bagocchiamo in estate, no? Mettiamo una sciarpa davanti alla bocca, invece con l'estate insomma il sorriso torna protagonista.
1: Guarda, questo è proprio il periodo dell'anno in cui le persone vengono e dicono miglioratemi il sorriso. Sai, si parla tanto di estetica dentale, di sbiancamenti, di allineamento dei denti, cioè tutti quei trattamenti che permettono proprio di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché poi io lo dico sempre, un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza in se stessi.
0: Ma veniamo al dunque, cosa rende We Dental Care diverso da tante altre realtà?
1: Guarda, io lo dico sempre, non è la struttura di per sé, ma è una figura, cioè quella della dottoressa Massa. Diciamo che questo mese un tuo collega ha coniato un nuovo termine, cioè Massa Messi, nel senso che viene detto come il Messi è il fenomeno del calcio, la dottoressa Massa è veramente il fenomeno dell'odontoiatria. Io il dato che do sempre per far capire la caratura di questo chirurgo è che lei è stata premiata dalla Sveden & Martina, che è la multinazionale che fornisce gli impianti dentali ai dentisti, per essere il chirurgo che inserisce più impianti ogni anno in Italia. Cioè tu immaginati che la dottoressa Massa fa 1400 interventi all'anno, cioè numeri impressionanti, tanto che in We Dental Care proprio attorno alla figura della dottoressa Massa abbiamo costruito una struttura in cui il paziente trova tutto nello stesso posto, perché il bello è che qualunque sia il tuo problema c'è il professionista giusto all'interno della struttura. Poi sai, io lo dico sempre, noi siamo aperti 9:20 orario continuato, lunedì sabato, questo è un altro grande valore aggiunto.
0: Assolutamente. E allora, caro Ivan, ricordiamo come contattarvi.
1: Siamo in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Dite sempre la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, e mi raccomando, chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: Insomma, con RTR 99 ti ricordi, scegliete We Dental Care. Lo ricordiamo ancora una volta, il numero verde è semplicissimo, 800 56 10 06.

0: 6, oppure sul sito wedentalcare.it. Caro Ivan, insomma ti aspettiamo presto qui ad RTR 99, ti ricordi? Intanto ti auguriamo buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie mille anche a voi, ciao.
0: Ciao, a presto. Ivan di We Dental Care, se vi è sfuggito il numero verde, ecco, sono pronto a ricordarvelo, 856 1006. Ovviamente We Dental Care, sceglietelo sempre a nome di RTR 99, ti ricordi?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sufficient

0: mappa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive.

Cantata, mamma mia, una bellissima canzone, un capolavoro della PFM, premiata Forneria Marconi, era il 1971, la storica etichetta numero uno di Mogol Battisti aveva stampato anche questa Impressioni di settembre. Sono le 9:03, siete su RTR 99, ti ricordi, e c'è un album che è stato divisivo, lasciatevelo dire, insomma ci sono state parecchie polemiche su questo Let's Dance di David Bowie, pubblicato nel 1983 con la produzione di Nile Rodgers degli Chic, e già qui c'è la prima polemica, insomma sembrava che David Bowie avesse abbandonato la sua ricerca musicale e invece nel tempo si è rivelato una vera e propria pietra miliare degli anni Ottanta. Questo album conteneva la title track Let's Dance, ma anche brani come Modern Love e China Girl sono stati, insomma, e restano delle hit senza tempo. Ovviamente noi di RTR 99, ti ricordi, non ci lasciamo sfuggire nulla, e allora proprio da quel 1983 arriva questa ragazza cinese, China Girl, David Bowie, il Duca Bianco, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: La tua estate

Un salto nell'estate del 1983 con il gruppo italiano e la loro divertente Tropicana. Qui su RTR 99 ti ricordi, c'è il buongiorno di Paolo Famiglietti, ma ci sono anche i temi principali sul Corriere della Sera. Il 25 giugno del 1979 includevano la politica interna con l'allora Presidente della Repubblica, l'amatissimo Sandro Pertini, che affidò il mandato esplorativo alla prima donna nella storia repubblicana a ricevere questo incarico, cioè Nilde Iotti. Il 1979 è famoso anche per l'uscita proprio in quel periodo, almeno in America, del film capolavoro di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, che occupava spesso le sezioni culturali e di costume. Il 25 giugno del 1979, massicce mobilitazioni dei metalmeccanici a Roma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Questi i titoli dal Corriere della Sera. Questo invece è un album capolavoro della ELO, proprio del 1979. L'Electric Light Orchestra con Shine a Little Love. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi.

Anni importanti per Eros Ramazzotti, il Festival di Sanremo nel 1984 con Terra Promessa e poi un album Cuori Agitati che vedeva la produzione di Piero Cassano, beh insomma il nome storico dei Mattia Bazar, e di nomi importanti come Adelio Cogliati e ovviamente Alberto Salerno e Renato Brioschi che avevano collaborato in quel periodo proprio con il famoso cantautore italiano. E che dire di lui, Lenny Kravitz, si parla tantissimo di Paul McCartney come polistrumentista e per buona parte della sua carriera e dei suoi album di maggior successo ha suonato praticamente tutti gli strumenti da solo, dimostrando questa indipendenza artistica fuori dal comune. Lui è Lenny Kravitz dal 1991 con It Ain't Over Till It's Over, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Era il 1971, amore caro, amore bello, Bruno Lauzi, una delle canzoni più trasmesse, più ascoltate e anche più vendute, un 45 giri che andò molto bene. Ho detto più trasmesse perché sto parlando di radio e vi parlo del 1978 nella programmazione di Radio 2, già da tanti anni con fortunate edizioni. Johnny Dorelli presentava alle 9.35 sul secondo canale appunto della radio, Radio 2. Gran varietà questo spettacolo della domenica, con la partecipazione in questo caso di Pippo Franco, Ugo Gregoretti, Alberto Lupo, Laura Troschel, Ornella Vanoni e Monica Vitti. Insomma, mica male, eh? C'era anche l'orchestra diretta da Marcello De Martino e i testi curati da Amurri e Verde, che insomma erano degli autori favolosi, e lo stesso Ugo Gregoretti che appunto coordinava il tutto. Radio 2 alle 9.35 del 25 giugno di tanti anni fa, del 1978. In quel 1978 però ballavamo anche con Bob McGilpin, quello di Superstar, ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate, noi siamo qui apposta. RTR 99, ti ricordi?

Era Alex Baroni, dal 1998 una delle sue celebri canzoni Onde, da ritrovare qui nella mattinata di RTR 99 Ti Ricordi. Ultime battute in mia compagnia e poi arriverà anche la strana nostalgia come di consueto con Fabio Martini a tenervi compagnia anche oggi con tanti tanti ricordi fino alle 13, poi sarà la volta di Davide Guarnieri e infine Andrea Torre. Intanto dal 1980 ricordiamo, sottolineiamo e ascoltiamo soprattutto i Ramones, quelli di Baby I Love You, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345.

0: balle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato a pochi minuti dalle 10 con due album pubblicati nel 1980 a distanza proprio di una manciata di giorni, Uffa Uffa e poi questo Sono Solo Canzonette che conteneva anche L'Isola che non c'è. E invece un'isola felice esiste, si chiama RTR 99 Ti Ricordi, dove ogni giorno trovate questa musica, anche tra qualche minuto con La Strana Nostalgia di Fabio Martini. Noi ci fermiamo qui, torniamo domani mattina venerdì per chiudere quest'altra settimana insieme nello spazio tra le 7 e le 10 e allora da Paolo Famiglietti, grazie per l'ascolto, grazie a tutte le persone che ci hanno scritto. Vi lascio con i Tokens di The Lion Sleeps Tonight. Buon giovedì, a domani.

0: 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio del doppio violento sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. E la terra trema ancora ai Campi Flegrei. Alle 4.17 è rilevata una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, avvertita anche nel centro di Napoli. Non emergerebbero danni a persone o cose. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro. Ducati mi hai reso felice, così sui social Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Bezzecchi. E da Alessandro Cisilli ringrazio dell'ascolto.

0: gusto avrà la tua prossima avventura. And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Buongiorno a tutti da Fabio Martini. Eccomi, microfono on. Ho realizzato un video proprio davanti al cancello d'ingresso di Via Icilio, qui di RTR 99. Ti ricordi? Dicendo sto entrando. Anche oggi storie e racconti. E oggi rivivremo anche le città come erano tanto tempo fa, nei periodi caldi e nei periodi di vacanza. Le città erano

Non so se anche per molti di voi ha funzionato così. L'ultimo giorno di scuola, l'ultimo proprio, esattamente l'ultimo giorno, la campanella suonava e sapevamo tutti che appunto la scuola era finita e sarebbero cominciate da lì a poco le nostre vacanze. Capitava molto spesso, casomai non sempre, ma molto spesso sì, di uscire dalla scuola e trovare nostra mamma in macchina perché eravamo pronti per la partenza. Capitava di salutare la casa di Roma la mattina quando si andava a scuola, la mattina presto, l'ultimo giorno di scuola. Sapevamo che quell'uscita poi sarebbe coincisa con un ritorno dopo più di qualche settimana e si partiva direttamente all'uscita di scuola. Ripeto, casomai non per tutti è stato così, ma questo modo di fare ha fatto parte delle abitudini comunque di molte famiglie. I ragazzi a scuola, i bambini a scuola e poi finisce la scuola e via, si parte, si va via. Ed è vero, non ci sarebbe stata questa canzone di Mina intitolata Città Vuota se veramente le città non si svuotavano in quegli anni lì. E invece si svuotavano, e come, ed erano belle, avevano comunque il loro fascino, perché tutto quello che durante i mesi autunnali, invernali e primaverili era insomma pieno di rumori, clacson e caos era vuoto e ci sentivamo padroni di una città che cambiava aspetto ed era bellissima. Dovevamo andare a comprare il latte o il pane facendo 1,5 chilometri a piedi o forse anche 2? Non faceva niente, lo facevamo e si andava. Però appunto poi c'erano quelli, e a me è capitato spesso, che partivano proprio l'ultimo giorno di scuola e tornavano praticamente un giorno prima che la scuola iniziasse. Il tempo di andare nella cartoleria abbinata alla scuola a comprare i libri per l'anno successivo, a comprare i colori, a comprare il compasso, a comprare tutto quello che poi sarebbe entrato nell'astuccio che per un anno sarebbe stato nostro compagno di vita all'interno della nostra cartella. RTR 99 ti ricordi, buongiorno a tutti, sono Fabio Martini.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Qui siamo veramente dentro alla storia della grande musica. Questa era Pablo, naturalmente, di Francesco De Gregori. Canzone, anche se vogliamo, abbastanza enigmatica, che però abbiamo canticchiato tutti. Canzone che, visto che abbiamo parlato di scuola, fa venire in mente un po' di divisioni che c'erano, di mentalità all'interno delle classi, ma proprio all'interno delle scuole stesse. Si distinguevano gli studenti di una o dell'altra scuola, anche basandosi sulla musica che i ragazzi e le ragazze di un certo istituto ascoltavano. E allora c'era una divisione netta verso quelli che, insomma, ascoltavano Pablo di De Gregori e quelli che casomai ascoltavano questo piccolo grande amore. E anche i vari ritrovi, le varie feste in casa avevano un clima diverso, avevano dei discorsi diversi, avevano delle tematiche diverse. Poi però, come dice una canzone, il tempo aggiusta tutto. E allora poi chi era un estremista da una parte e chi lo era dall'altra? Ecco, poi gli estremi probabilmente si sono anche toccati. E allora chi diceva "ma io non capisco la musica di Francesco De Gregori" e chi diceva "ma io non capisco come si fa ad apprezzare uno che canta di due ragazzi che fanno l'amore giù al faro". E poi il tempo è passato e allora quelle acredini, quell'essere rigorosamente sulle proprie posizioni si è affievolito. E allora chi ascoltava De Gregori poi ha cominciato ad ascoltare anche un altro genere musicale e viceversa. E siamo con la musica tutti qui oggi insieme a dirci che effettivamente il tempo è passato nelle diversità, ma anche poi alla fine nell'unione, perché poi alla fine la musica riesce sempre ad unire, e questo è l'aspetto più importante. Lo dice sempre il nostro capitano Andrea Torre alle 16 con questa Torre 99, che è un po' il titolo iniziale, che poi è stato smontato praticamente dai fatti, dagli eventi. Anche lì abbiamo iniziato in un modo e anche in una rigidità del tipo se quello è il titolo non si può cambiare. E poi praticamente il titolo della trasmissione, che è simbolico, pian piano si è affievolito ed è più una torre terapia, perché è più adatto ai giorni di oggi, perché oggi comunque ascoltare certe canzoni davanti ad un mondo che è impazzito, ecco, è una di quelle cose che ancora fa bene sicuramente al cuore. Ricordo tanti anni fa di essere andato a trovare mio padre a Montecatini. Succedeva, no? I nostri genitori andavano casomai alle terme. Noi eravamo ragazzi, giovani, e dicevamo "quella è una cosa da vecchi". Succedeva, no? Sì. Quante volte lo avete detto anche voi? Dai, ditemi la verità. E se avete vostra figlia o vostro figlio a fianco, adesso sta sghignazzando perché lo dice di voi. Ma voi lo avete detto, come l'ho detto io, dei nostri genitori, no? Però poi alla fine ti arriva "dai, vieni qua due giorni". E vabbè, andiamo due giorni. Noia mortale. Mi ricordo praticamente di Montecatini, vita incredibile, alle 20:30. Si cenava in albergo alle 20, passeggiatina a Montecatini alle 20:15, 20:20. E poi alle 21 tutti a dormire, perché poi la mattina dopo bisognava svegliarsi presto per andare appunto alle terme e fare tanta pipì. Le terme di Montecatini, famosissime naturalmente, però capitava di dire "vabbè, buonanotte, buonanotte, buonanotte". E poi uno si trovava lì in camera e diceva "vabbè, ma io vado a farmi un'altra passeggiata". E a un certo punto ti trovavi di fronte non la città vuota che diceva Mina, ma la Montecatini vuota. Cioè praticamente in questi posti a un certo punto si spegne l'interruttore. Cioè
abbastanza caos fino alle 21, poi il coprifuoco, non c'è più nessuno. E allora mi ricordo una sera, tornando in camera, ho acceso la televisione e c'era un collegamento con lo stadio Flaminio di Roma, dove io e noi tutti abbiamo visto tantissimi concerti, e mi sono soffermato a vedere il concerto di Madonna proprio dallo stadio Flaminio di Roma, quando lei diceva "Ciao Roma, siete caldi? Vi ricordate?" e cantava questa canzone qui.

Qui a Roma, allo Stadio Flaminio, è stato il centro per moltissimi anni della musica, il centro della musica. C'era una canzone di Ron, vi ricordate che bella che era? E tanti concerti, davvero, anche Michael Jackson, Madonna, ma anche tantissimi concerti italiani sono passati proprio per lo Stadio Flaminio. E io che sono passato l'altro giorno davanti allo Stadio Flaminio e l'ho visto mezzo diroccato, devo dire mi ha fatto male, ma perché comunque dove tu hai passato del tempo e hai passato delle ore felici, insomma, poi quando vedi certe situazioni distrutte ti fanno male al cuore. C'è un mio caro amico, tra l'altro importantissimo produttore degli anni 70, che abita proprio sulla collina sopra lo stadio Flaminio, e quindi affacciandosi dalle sue finestre vedi tutto, vedi lo Stadio Olimpico in lontananza, vedi Corso Francia e proprio lì sotto c'è lo Stadio Flaminio, quindi si riesce a vedere anche all'interno dello Stadio Flaminio, e dove c'era un palcoscenico, dove c'era un'erbetta tenuta benissimo per le partite anche che venivano giocate lì all'interno, ora c'è l'erba alta 6 metri e tutte le tribune sono rovinate, alcune diroccate, e fa male, davvero fa male al cuore. E ogni volta che mi capita di passare lì o di vedere dall'alto appunto l'interno dello Stadio Flaminio, penso alle file che ho fatto per entrare lì dentro, per poi sognare e vivere appunto un sogno con l'artista che mi piaceva di più. Parlavamo l'altro giorno dello stupore, no? Quindi entrare allo Stadio Flaminio e vedere un palco gigante, enorme, o vedere addirittura un palco proprio al centro dello Stadio Flaminio. Tempi in cui non c'erano cellulari, non c'era niente, ti portavi un mazzo di carte per giocare un po' a briscola con persone che non conoscevi e poi con le quali hai stretto anche un po' di amicizia, perché dovevi passare un po' di tempo, un po' di ore, persone che avevano un'idea comune, un ideale comune al tuo, volevano sognare come te ascoltando le canzoni di quell'artista, di quel complesso e di quel gruppo, e si parlava ore e ore e ore nell'attesa del concerto, e poi si spegnevano le luci e il sogno partiva, ed è un tempo bellissimo, indimenticabile, davvero. Ecco perché io spesso quando vi parlo di Ultimo lo faccio, perché rivivo in casa con una giovane ragazza di 20 anni quelle cose che ho fatto io 20 anni fa, e quando lei mi dice io andrò a Tor Vergata al concerto e andrò la mattina presto, andrò addirittura la sera prima, e io non posso dirle di no, perché quelle cose comunque le ho fatte anche io, e di mattate ne abbiamo fatte tante, noi che siamo corsi dietro a tanti sogni, anche all'impossibile sogno, l'impossibile vivere, l'impossibile Renato Zero, criticato e osteggiato e oggi amato. Ma quando Renato Zero cantava vivo, molti non c'erano, io invece sì, e con orgoglio ve lo dico. Renato Zero e questo periodo sono stati un qualcosa di meraviglioso e bellissimo. Vivo era del 1977, da Zero Fobia, grandissimo album su etichetta RCA. Siamo tutti qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
13: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Questa canzone mi fa venire in mente un gioco che negli anni si è sempre fatto. E a me il gioco è quello dei nomi importanti all'interno delle canzoni. Perché, insomma, chi si chiama Sara ha sempre in questi anni sentito chiamarsi con «Dai Sara, svegliati, è primavera!» oppure «Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria?» «Oh, Valentina, dai, corri Valentina, corri!» Vabbè, Giulia di Gianni Togni anche, insomma, ce ne sono di nomi che hanno fomentato un po' certe cose, soprattutto nomi femminili, naturalmente, perché poi le canzoni molto spesso sono, e giustamente, dedicate alle nostre meravigliose donne e ragazze. Insomma, la parte migliore in assoluto. Nel 1965, e quindi torniamo al discorso che stavamo facendo prima su De Gregori, ma lì potremmo metterci anche quella musica che era quella dei Nomadi, quella di Guccini. Insomma, una musica che era in alcuni casi fortemente schierata, in altri non schierata esageratamente, ma insomma connotata da una parte. E quindi anche nel vestiario ci si riconosceva, insomma. Però i jeans sono stati invece l'indumento di tutti. I jeans hanno conquistato tutti, chi la pensava in un modo e chi la pensava in un altro. Le Clark, fino a un certo punto, quelle grigie erano per tutti, quelle verdi e quelle marroni erano soltanto da una parte. E allora, quando tu vedevi qualcuno vestito in una determinata maniera, sapevi che negli anni 60 quella persona casomai era cresciuta con le canzoni anche, e perché no, di Bob Dylan. Cose da RTR 99, ti ricordi?

0: da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

canzone di Daiano che tantissimi anni fa mi venne a trovare qui negli studi della radio. Daiano, grandissimo creatore di testi di canzoni, era molto molto molto amico di Nino Manfredi, ha collaborato con lui, ha lavorato tanto con lui, e quindi veniva a trovare Nino Manfredi nella sua casa che è qui vicinissimo alla sede della radio. Adesso ci abita Erminia, la moglie, naturalmente sappiamo bene che Nino Manfredi non c'è più. A un certo punto sentì suonare il citofono della radio. Sono Daiano. Io sapevo chi fosse, dico, ma come mai? È qui, senza un appuntamento. Arrivò, si presentò e disse, guarda, io per 3 giorni sono a casa di Nino Manfredi, mi hanno parlato di questa radio che trasmette anche alcune canzoni che io ho scritto, se ti fa piacere possiamo fare una chiacchierata. E io subito dissi a Daiano, vieni qua, vieni qua, quello è il microfono. E allora raccontò di come è andata la stesura di Sei bellissima, di 15 anni dei vicini di casa e delle altre belle canzoni che lui ha scritto. E l'ho rincontrato telefonicamente ma forse 2 anni fa all'incirca, e insomma abbiamo fatto una chiacchierata ancora, però questa volta telefonica, e ha raccontato una cosa che mi ha fatto dispiacere. Ha raccontato di essere andato a un concerto di Loredana Bertè e poi di aver cercato il saluto di Loredana dietro le quinte, e però non è stato ricevuto. Cioè, ma voi pensate un po', no? Quello che ha scritto Sei bellissima non viene ricevuto dall'artista che ha iniziato la sua carriera anche e grazie a Sei bellissima. A volte, bah, ci si comporta in maniere strane davvero. Umberto Tozzi su RTR 99, ti ricordi? Andiamo spesso nel tempo meraviglioso di Umberto Tozzi, che è quello degli anni 70, quindi Donna amante mia, Dimentica, dimentica, Tu, poi naturalmente Ti amo, mamma mia. Quante estati, no? Ma ricordo soprattutto Tu. Tu è stato un disco di Tozzi che io ho, devo dirvi la verità, davvero consumato. E su questo disco, lo ricordo benissimo, c'erano anche delle firme e delle dediche, perché in quegli anni sui dischi del cuore si metteva appunto una firma, se tu lo regalavi o se ti veniva regalato. Era come mettere un timbro, come dire, questo disco io te lo regalo, ma tu pensa a me. Ed era bello anche questo, le dediche, si regalava il disco invece del bigliettino d'auguri, sul disco c'era appunto la dedica. E così, insieme al disco, insieme ai ricordi della canzone, hanno viaggiato delle firme e delle calligrafie che hanno fatto parte del nostro tempo.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

1878 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

Beh, il tempo anche di Christopher Cross, lo raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi? Ride Like the Wind, bellissima, era il 1980. Andiamo a qualche vostro messaggio adesso, mi sembra giusto, messaggi che non tardano mai ad arrivare al nostro numero WhatsApp 338 9900 990. Naturalmente non ce ne sono tanti di saluti, di complimenti, di lamentele sul caldo, li leggo tutti i vostri messaggi naturalmente, però quelli che poi vengono citati in onda sono quelli che sono strettamente legati alle tematiche della trasmissione. Questo disco di Christopher Cross me lo portò un amico dall'America, faceva lo steward all'Italia, da noi non era ancora uscito, fu amore a primo ascolto. Mauro, Mauro, hai ragione. Più o meno tutti noi avevamo una conoscenza, uno steward all'Alitalia all'epoca, insomma, all'Italia assolutamente. E quindi c'erano quelli che si facevano portare le sigarette, c'erano quelli che si facevano portare, vi ricordate l'aspirina americana? Ma pacchi! Pacchi enormi di aspirina americana che si comprava all'aeroporto in America. L'aspirina americana. Ah, guarda, ho un amico. Adesso appena torna mi porta l'aspirina americana. Che fine ha fatto l'aspirina americana? E poi anche io ho fatto come te, caro Mauro. Patrizio Stewart all'Alitalia. E la sorella Valeria Zero Folle, che mi accompagnava a vedere i concerti sotto al tendone blu, mi ricordo anche questo, e lui quando partiva mi ricordo che, sai, io gli dicevo sempre: senti, se c'è qualche disco portalo, e lui me li portava i dischi, e all'epoca già facevo la radio e li portavo in radio, e quindi c'era l'anteprima assoluta, ma cose grosse veramente, anteprima anche di 20 giorni, di un mese. E succedeva, ma che belle quelle radio. Non eravamo certo gli unici a fare l'anteprima, perché come avevo l'amico io all'Italia, lo avevano anche altri, e quindi arrivavano dei dischi americani che in Italia ancora non erano usciti e facevamo la super anteprima. Ah, che meraviglia, davvero bello. Andiamo nel 1981 su RTR 99, ti ricordi? Beh, questa ci sta, perché è Summer on a Solitary Beach. C'è tutto in questo titolo. L'estate, una spiaggia, in estate solitaria, difficile. Però comunque, un bel tempo anche questo da vivere su RTR 99, ti ricordi, con la voce del padrone. 33 giri di Battiato che abbiamo fatto girare a più non posso sui nostri giradischi, disco che abbiamo amato e che continuiamo

0: Grandissimo pezzo Battiato dalla voce del padrone, cioè l'imbarazzo della scelta, davvero, eh. Sentiamo un vocale.
1: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia.
0: Buongiorno.
1: Il maestro Battiato e Samba erano solitari beach, le estati anni 80, tra le spiagge di Ostia, le montagne nei paesi delle villeggiature, le estati lunghe, lente. E oggi in tempi diversi, ma bellissimo sentire la strana nostalgia.
0: Grazie, grazie. Le ore lente e gli anni veloci, no? Sì, è vero, un po' di lentezza c'era in quelle estati lì degli anni Ottanta, perché comunque avevamo poco, avevamo meno cose, e ci inventavamo praticamente la vita. Poi i figli unici, ancora di più, si inventavano veramente i giochi in solitaria, ed era divertente lo stesso, però c'erano delle ore un po' più lente, e venivano colmate da qualche musicarello in televisione, oppure da una finale di qualche torneo. Per esempio nel periodo di luglio era un classico vedere la finale di Wimbledon, ma solo la finale, perché la televisione non è che trasmetteva tutto il torneo. Ricordo che a un certo punto Adriano Panatta arrivò nei quarti di finale del torneo di Wimbledon e giocò contro Dupré, e in via del tutto eccezionale, proprio perché era un risultato importante, Panatta poteva arrivare in semifinale. Quel quarto di finale fu trasmesso dalla televisione, ma fu un caso più unico che raro, e purtroppo quella partita Panatta la perse con tanto dispiacere. Però come dimenticare quei meravigliosi pomeriggi interminabili, anche perché la pallina da tennis andava più lenta rispetto ad ora, e le palline da tennis erano bianche. Come dimenticare quelle finali meravigliose, quasi sempre Borg-McEnroe, 5 vittorie consecutive di Wimbledon di Bjorn Borg, e poi alla sesta finale la vittoria di McEnroe, che sancì anche a un certo punto la delusione grande da parte di Borg, e poi da lì a poco il suo ritiro. Partite interminabili, fuori c'era tanto caldo, le ore erano lente, casomai eravamo lì un gruppetto di amici appassionati di tennis a guardare queste finali, e appena finita la finale con la vittoria e la coppa data al vincitore, ci si preparava e andavamo a giocare a tennis anche noi. Climanet, voglio parlarvi di Climanet, ci tengo veramente tantissimo. Caldaie di ultimissima generazione, le migliori marche, ma in questo periodo climatizzatori importantissimi. Sapete anche perché? Per i consumi. Oggi un climatizzatore di 5-6 anni fa consuma tanto rispetto ai climatizzatori di nuovissima generazione di questo ultimo anno, di questi ultimi 2 anni. E allora guardate, una spesa oggi, tra l'altro favorevole, perché Climanet, se vi presenterete a nome di RTR99 Ti Ricordi, vi tratterà benissimo, conviene perché risparmierete poco in bolletta, consumerete poco, molto meno rispetto ad ora, e comunque non si rischieranno neanche, insomma, salti dell'interruttore generale e quant'altro, e sui riscaldamenti dei cavi. Quindi davvero Climanet è in grado di offrirci tante opportunità, tante possibilità, tanti prezzi e tanti modelli, quindi non c'è da girare. Dice: dove vado? Voglio prendere il climatizzatore, dove me ne posso andare? Provo qua, provo là e provo di là ancora. No, andate direttamente da Climanet. Tra l'altro hanno 3 showroom bellissimi da visitare, potrete toccare con mano quello che potrà diventare il vostro climatizzatore. Un'ancora di salvezza, il fresco all'interno delle nostre case, risparmiando in montaggio naturalmente e in corrente nelle bollette. Climanet vi sta aspettando anche oggi in piazza Carnaro 28, zona Montesacro, in viale Marconi 312 e in via Sestio Calvino 63, e qui siamo nella zona del Tuscolano. Credetemi Climanet è veramente la soluzione migliore. Tanta possibilità di scelta e poi professionalità, serietà, puntualità e lavori realizzati a regola d'arte. E allora davvero chi ascolta RTR 99 ti ricordi può andare con fiducia da Climanet. C'è anche un sito che è climanetonline.it e c'è anche un telefono. Climanet risponde direttamente al numero 800 81 40 46. Ricordo anche che Climanet è presente con showroom anche in altre città: Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova, ma qui a Roma vi ho già dato gli indirizzi precisi e sapete a questo punto dove andare. Questa è la musica di RTR 99, ti ricordi? State qui perché qui c'è il vostro mondo, qui c'è la vostra radio del cuore, Come si diceva tanti anni fa. Qui c'è Sweet Home.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Parlavamo prima di nomi femminili legati a canzoni. Ci siamo dimenticati di Roberta. Allora ho detto, facciamo così. Prendiamo questo 45 giri di Peppino Di Capri e mandiamolo in onda, anche perché mancava da un po' di tempo. Tutte le Roberte, insomma, hanno avuto a che fare sicuramente. Roberta, vieni qui vicino a me, si diceva alle Roberte che sono passate nella nostra vita. Vabbè, grande canzone e grande lento da ballare. Il ballo della mattonella. Queste canzoni negli anni 60 imperversavano. I modi di ballare erano naturalmente, se vogliamo, anche più casti. Si ballava quasi da lontano, però è solo stare un po' vicini, avvicinare le guance, tenersi un po' neanche troppo stretti, però voleva già dire tanto. Negli anni 70 poi si è diventati leggermente, ma solo leggermente, un po' più spregiudicati. Adesso non si balla proprio più, quindi finito il discorso. Si è persa proprio la bellezza anche del contatto fisico grazie alle canzoni. Però ci sono state, per esempio, negli anni 70 delle canzoni ballate, stretti, e ancora casomai ci ricordiamo perfettamente il posto. Io ricordo un pavimento verde dove c'era il giradischi, c'era il tavolo da ping pong ed eravamo lì a metter dischi, passavamo le ore così. A fare cosa? Niente, ad ascoltare musica e a parlare. Ed era una festa, ogni giorno era una bellezza, la semplicità della vita. E oggi a pensarci uno dice, mamma mia come ci si annoiava. No, si stava proprio bene, niente da fare. Resta qualcosa, restano i giorni, dice la prossima canzone, che quando veniva messa sul giradischi non c'era neanche bisogno di avvicinarsi e dire vuoi ballare con me, perché si sapeva che quella era la canzone da ballare, punto e basta.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

ha lasciato il segno. E la mano che dalla schiena pian piano cercavamo sempre di farla scendere, e poi sentivi tac, la sgomitata. La sgomitata era il segno eloquente che stavi esagerando. Fermi tutti, vabbè. A canzoncella, bella sarai, belle canzoni. Eh sì. Poi questo dialogo appunto con i nostri figli, il tempo che cambia. Fabio, mi diceva mia figlia ieri sera che i biglietti per il concerto di Ultimo costano uno sproposito, 20-40 euro. E che è uno sproposito? No, è assolutamente corretto. È uno sproposito, sono i biglietti che costano 200-250 euro. Bisogna farsi un chilometro e mezzo a piedi. Antonio, ma quello è un evento, cioè voglio dire, quello è un evento diverso, voglio dire, è una adunata di 250-300 mila persone, non è che c'è, non è come andare a teatro, quindi va benissimo, insomma. Ah, il parcheggio. Lo so, il parcheggio costa, però è comodo, la comodità si paga lì, se no come fai? Devi lasciare la macchina lontanissimo, quindi mi sembrava 20-40 euro oggi i biglietti, figurarsi, magari ci sono dei concerti di illustri sconosciuti con 200 euro di biglietto, quindi i tempi che cambiano, ma erano belli i nostri a 10.000 lire, posto unico, e il parcheggio non c'era, mettevi la macchina sugli alberi e andavi, posto unico, prima, chi prima arriva prima alloggia. No, trovo che insomma, per un concerto da 300.000 persone, d'altronde io vi dico la verità, ho visto tanti concerti di Ultimo, mi piace molto, però non, insomma, è chiaro che non è più per me, è troppo scomodo, ma i giovani possono andare, fanno bene ad andare, io quelle cose le ho fatte da ragazzo, poi naturalmente bisogna, come dire, rinunciare anche, io infatti rinuncerò, seguirò da lontano, però un po' mi dispiace perché comunque un evento, è sempre bello essere presenti ad un evento grande. Dunque vi devo parlare di una mia amica. Ah sì, e lo faccio volentieri perché è una mia amica che sa lavorare, che ama il suo lavoro, che prima di essere lavoro è passione, e tutti quelli che sono andati a nome di RTR 99, ti ricordi, sono trovati benissimo. Sapete di chi sto parlando? Della dottoressa Giovanna Siciliano, amica mia, ma di RTR 99, ti ricordi? Sto parlando di Italfon, perché Italfon è una bella realtà nel mondo dell'udito che, lasciatemelo dire, merita un applauso, questo. Esattamente. Perché Italfon è da sempre un punto di riferimento per la salute e il benessere delle persone, perché sentire bene va oltre il sentire bene. Sembra un gioco di parole, ma non lo è, perché sentire bene fa star bene il nostro stato d'animo, riusciamo ad evitare anche il dispiacere, in alcuni casi anche la depressione, guardate, perché essere tagliati fuori non è una bella cosa, o far finta di capire quello che invece non si è capito. Quindi oggi su questo io batto sempre molto, no? Perché oggi io noto una cosa, non si dà importanza al fatto di non sentire bene, ed è un errore colossale. Allora, le mamme, i papà, le zie, le nonne, ma perché no? Anche noi stessi che abbiamo, come me, sempre le cuffie in testa. Io sono andato da Giovanna, dalla dottoressa Giovanna Siciliano, perché comunque è giusto farsi visitare, è giusto avere un responso, è giusto sapere se il nostro udito funziona bene. Prima si interviene, meglio si risolve. Poi ci sono dei casi di persone che iniziano a non sentire bene, o di persone che non sentono quasi niente. E allora perché lasciare che il non sentire si impossessi di noi? E allora fate un passaggio da Italfon, andate a trovare la dottoressa Giovanna Siciliano e naturalmente i suoi collaboratori. Spesso si sente parlare, quando si parla di udito, di prove veloci,
ma qui parliamo di specialisti, tutti laureati, spiegano che la fretta può essere un problema per questo settore. E poi c'è la ricerca, e poi naturalmente ci sono delle spiegazioni scientifiche e delle soluzioni scientifiche. E in più la dottoressa Giovanna Siciliano, devo dire,

sociale e può farlo sentire finalmente parte della conversazione, dentro alla conversazione. Insomma, per dirvi che le soluzioni sono tante, anche i prezzi sono tanti, e guardate, tante volte ci si ferma perché uno dice: oddio, ma chissà quanto devo pagare. E io vi dico però che non è così. Potete sentire Italphone e vedrete che ci sarà la soluzione per voi, la soluzione per sentire di nuovo e la soluzione per spendere quello che potete spendere. Quindi rivolgetevi ad Italphone, io ci tengo in maniera particolare, vi troverete benissimo, e quindi c'è la tecnologia anche nuova, c'è comunque la voglia di coccolare il paziente, e ci sono sconti reali del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici se vi presenterete a nome di RTR99, ti ricordi, e anche a nome mio. Quindi davvero andate da Italphone, sarà veramente un buon momento, un tempo speso bene e comodità, assistenza anche a casa vostra. Prendete un appuntamento, chiamate anche adesso, perché sentire è vita, sentire è fondamentale. 06 84 19 450, ripeto 06 84 19 450. Italphone vi aspetta a Villa Torlonia praticamente, quindi si arriva anche comodamente, e quando andrete lì, quando toccherete con mano la competenza e la bravura di Italphone e della dottoressa Giovanna Siciliano, penserete a me e direte: oh, aveva proprio ragione Fabio Martini, ci ha consigliato bene. Torniamo a sentire bene? Vi va? Facciamo proprio questa scommessa insieme? Tornare a sentire bene vuol dire tornare a vivere bene. Evviva Italphone! Mi raccomando, andateci, ne vale veramente la pena per risolvere un problema.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Bella, averti addosso, grandissimo pezzo naturalmente di Gino Paoli su RTR 99, ti ricordi? Ho due canzoni molto diverse tra loro, ma bellissime, so che vi potranno piacere tanto. Intanto è bello questo messaggio che dice: dirti grazie è pochissimo, anzi nulla, Fabio, per tutti i ricordi che ci mandi in onda. E sono i nostri ricordi, è il nostro tempo, noi riavvolgiamo il nastro un po' ogni giorno qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E poi c'è un messaggio vocale che vi faccio sentire.
1: Ciao Fabio, buongiorno. Di Prati. La prima è nominata il 1981, un bellissimo anno, 14 anni se non sbaglio, o quello l'anno successivo, un LP di Renato Zero, Via Tagliamento, che era una cosa veramente
0: Via Tagliamento, sì.
1: strepitosa. Ieri e l'altro ieri c'è stato Max Pezzali che ha fatto due concerti pieni veramente di gente. Sai che cosa mi ha colpito? Che sì, c'erano anche dei giovani, ma ho visto tante famiglie con bambini, veramente mi si è aperta una finestra, ti dico, erano proprio i nostri tempi, gli anni, scusa, parafrasando una canzone sua, gli anni d'oro del grande Real. Un abbraccio.
0: E mica, solo quelli, sì, certo, gli anni d'oro del grande Real, vinceva sempre il Real Madrid in quegli anni lì, ma erano anche i nostri anni, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf, come dimenticare, ed erano anche gli anni dei Boney M, dai con lo svelto, Belfast su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
3: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
4: Giorgio Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

anche questa, e anche questa. Vedete, queste canzoni hanno lasciato una traccia indelebile dentro di noi. Forse qualcuno non le ricorderà, certamente, forse qualcuno a quel tempo non le avrà vissute, ma in tanti sì, se le ricordano, e bene. E allora ritrovare Bella dentro di Paolo Frescura è magia pura. Vi fa dire: oh, quanto tempo è che non ascoltavo questa canzone. E noi con un po' di orgoglio vi diciamo che certe cose davvero le trovate soltanto qui su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. È strana nostalgia? Certamente sì. È riavvolgere il nastro un po'? Certamente sì. È tornare a sognare e a ricordare visi, immagini e voci di tanti anni fa? Certamente sì. Ed è bellissimo. A proposito di cose accadute, ahimè, tanti anni fa, dico ahimè, ricordo il 25 giugno del 2009. Ricordo di essere entrato in casa e a un certo punto, all'epoca c'era ancora il televideo, c'è ancora, però all'epoca era la modernità il televideo. Come ti informi? O il televideo. Si andava sul canale del televideo 101, 101 era la pagina dell'ultima ora e il 103 era il riassunto di tutte le ultime ore della giornata. E a un certo punto, all'improvviso, sul 101 di televideo è comparsa il 25 giugno dell'anno 2009 la notizia della morte di Michael Jackson. Un attimo di silenzio, perché comunque Michael Jackson ha fatto parte, musicalmente parlando, della storia non di qualcuno di noi, della storia di tutti quanti noi. E allora, a distanza di tanti anni, quell'attimo, quel momento, ancora me la ricordo. Pagina 101 di televideo, era di sera e lì, in quell'attimo, in quel momento, appresi della scomparsa di Michael Jackson. Stupore, anche sconforto, naturalmente, perché lui stava, tra l'altro, per tornare a farci vivere un momento particolare, perché stava per tornare con dei concerti. Prima parlavamo della magia del Flaminio. Qui a Roma anche Michael Jackson suonò al Flaminio e fu veramente un grandissimo concerto.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: su canzoni leggermente più recenti, che poi uno dice più recenti, 98, sono passati 28 anni, insomma non è poco. Ho perso le parole, e diceva e cantava Ligabue, e beh, insomma è un bel ricordo anche questo, naturalmente, qui su RTR 99 Ti Ricordi. E di ricordi ce ne sono tanti, e mi fa piacere però soprattutto avere voi, perché di ricordi ce ne sono tanti, ma anche di ascoltatrici e di ascoltatori ce ne sono tanti e tante, e mi fa molto molto piacere. Quindi approfitto anche di così qualche messaggio vocale per farvelo sentire.
1: Ciao caro Radio Ti Ricordi.
0: Sì.
1: Ci fai molta compagnia in questa estate torrida, a dir poco.
0: Sì.
1: Anche perché sentiamo della musica veramente mai dimenticata, ma che nessuno ovviamente trasmette. Vorrei chiedervi di trasmettere quando potete un pezzo chiamato Pazzo chi si innamora, cantata da Pino Leggeri. È un brano abbastanza sconosciuto, ma veramente molto bello.
0: Noi prendiamo nota, noi prendiamo nota, lo facciamo spesso, tutti i vostri messaggi sono al vaglio naturalmente, e quindi è un piacere a sentire le vostre voci.
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Io li voglio gli anni 80.
0: Ma torniamo indietro noi, qui su RTR 99 Ti Ricordi. Guarda, non ti porto esattamente agli anni 80, ma ti porto all'anno prima. C'era un disco importantissimo, consumato anche questo, dei Supertramp, faceva così. Breakfast in America, su RTR 99

0: Era bella anche questa, 33 giri, anche questo a parlare di un'estate di tanti anni fa. Me lo ricordo in estate questo disco qui, anche questo girava su quel giradischi appunto di tanti anni fa che faceva ascoltare canzoni. Le casse non erano un granché, devo dire, però ci sapevamo accontentare, non eravamo così sofisticati forse nell'ascolto delle canzoni, ci accontentavamo anche di apparecchiature poco performanti, meno professionali, ma andava bene lo stesso. L'importante era sentire qualcosa che ci potesse emozionare, e in quegli anni, in quel tempo, avevamo davvero l'imbarazzo della scelta. E come diciamo spesso, quando compravamo quei 33 giri bellissimi, li ascoltavamo tutti dall'inizio alla fine, e allora dici: ma è sempre superlativo assoluto? Eh sì, perché quei dischi lì comunque contenevano 10 canzoni, 9 erano strepitose, una così così, ma insomma il livello musicale di quegli anni è stato veramente incredibile. Un altro messaggio vocale, sentiamolo.
1: Buongiorno a Radio TR99, io sono un nuovo ascoltatore, radioascoltatore da pochi giorni, e devo essere sincero, mi sono innamorato della vostra qualità di musica che mettete.
0: Grazie.
1: Per fortuna la vostra radio mette musica vera e non quelle attuali, non faccio nome altrimenti apro una polemica, ma purtroppo io sono legato, sono nostalgico, sono legato ai vecchi veri artisti, e quindi in voi, devo essere sincero, mi ci vedo molto. E niente, mi sono innamorato della vostra radio, quindi mi dovete sopportare.
0: Ti sopportiamo.
1: Pasquale da Milano.
0: Va bene, ti abbiamo ascoltato volentieri e tu rimani sintonizzato su RTR 99, ti ricordi. Ivan Graziani, ecco, da altre parti Ivan Graziani non si ascolta più. È stato un artista importante, secondo me ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Poi purtroppo anche lui se n'è andato, tra l'altro mi raccontava un tecnico di tanti anni fa che veniva qui a lavorare, di quelli che si mettevano il camice bianco per lavorare, smontare cavi e montare mixer, di quelli che hanno lavorato alla RCA, hanno conosciuto i più grandi artisti. Mi diceva che lui fu uno dei primi a crearsi uno studio di registrazione a casa, e adesso va molto di moda, ma all'epoca gli artisti non avevano lo studio di registrazione a casa, e lui gliel'aveva montato, gliel'aveva appunto preparato a puntino, e lì lui preparava moltissime delle sue canzoni. Ivan Graziani appunto ce lo ricordiamo con le canzoni, quelle un po' storiche, tipo Limiti, Affari di cuore, tipo naturalmente quelle canzoni tipo Firenze canzone triste, Agnese. Però c'era questa per esempio del 1983 che va riscoperta, va ritrovata, e sono cose da RTR 99, ti ricordi?

0: tutto sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%!

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Quanto mi piace Roberto Carlos, ritrovarlo, risentirlo, una bella emozione. E il ricordo è di quel 45 giri che girava a casa con questa tonalità di voce, con questa voce riconoscibile di Roberto Carlos, e questa ancora oggi rimane una bella canzone. E questo invece rimane un bel racconto di un ascoltatore che si chiama Rocco.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno. Rocco D'Anzio. Beh, mi ricordo che nel 94 forse, più o meno,
0: sì,
1: ho trasportato la sala di incisione al signor Antonello Vittini nella sua villa a Monte Romano, che era la parte sotto di Riano verso la Tiberina, un bel complesso residenziale, bello bello, e devo dire che aveva una casa splendida il signor Antonello Venditti. Naturalmente sappiamo tutti, romanista sfegatato, ma a me quando arrivavo mi diceva buongiorno Juventini.
0: Sì,
1: ciao,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Ciao, grazie a te. Credo che Venditti abbia ancora questa casa dove spesso va, e credo che lì ci sia anche lo studio di registrazione ancora di Antonello Venditti, dove comunque lui fa molte prove, dove lui registra. Sarebbe proprio bello che Venditti ci venisse a raccontare quei tempi là. Sarebbe proprio bello, Antonè. Ma vuoi venire a parlare alla tua gente della tua storia musicale? Cioè, voglio dire, ma parliamo di Modena, che qui ascoltiamo dall'inizio alla fine. Qual è la radio che ti fa ascoltare Modena dall'inizio alla fine? Sei andato a Radio DJ, ma Radio DJ Modena dall'inizio alla fine non la fanno sentire, non se la filano proprio quella canzone là. Siamo noi che trasmettiamo Compagno di scuola, siamo noi che trasmettiamo Lilli, siamo noi che trasmettiamo Penna a sfera, siamo noi che trasmettiamo Campo dei fiori, siamo noi che trasmettiamo L'uomo falco, siamo noi che trasmettiamo Giulia, siamo noi che trasmettiamo Donna in bottiglia, siamo noi che trasmettiamo la tua discografia. Sarebbe bello un racconto di questa discografia fatto da chi ha veramente creato una storia meravigliosa e bellissima. Siamo noi che trasmettiamo quelle canzoni che non sono scontate. Potremmo trasmettere adesso Alta Marea, ma quella la trasmettono tutti, la trasmettiamo anche noi. Oggi puntiamo su Stai con me, che è da un po' di tempo, dall'album Buona Domenica, che non ascoltiamo.

0: TR 99.
1: Ti ricordi? Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Sabato e domenica, alzati dalla

La pulce d'acqua. Ieri nelle storie Instagram di RTR 99, ti ricordi, abbiamo scritto qualcosa. Dicevamo che molti di noi hanno comprato in quegli anni meravigliosi e bellissimi dei dischi anche solo per la bellezza della copertina. Ecco, questo 33 giri di appunto Branduardi è uno di questi, probabilmente, perché all'interno la copertina era molto semplice, era tutta quanta grigia in davanti con scritto Angelo Branduardi, La pulce d'acqua, ma all'interno c'erano delle canzoni e ognuna di queste era accompagnata da una tavola disegnata appunto e colorata in acquarello. Una copertina e una confezione di un disco veramente meravigliosa.

0: bellissima. Va ricordato anche questo, di quei giorni, di quel tempo. E va ricordato anche Casanova by Tiburzi, che vi accoglie naturalmente. La famiglia Tiburzi, con personale specializzato e competente, vi può accogliere, e se vi presenterete a nome di RTR 99 Ti Ricordi sarete trattati benissimo. È tutto quello che serve per dare valore alla vostra casa. Da Casanova by Tiburzi lo trovate: finestre, vetrate panoramiche, porte, portoni blindati, porte in massello, zanzariere, persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo e pergotende. Meglio di così non si può. Una realtà nata nel 70 e che oggi sta ottenendo un successo veramente grande. In più, tra l'altro, voglio segnalarvi delle belle offerte. Per esempio, in questo periodo c'è l'offerta imperdibile portanuvola bianca elegante o porta linea essenziale. Pensate, per chi ama il design pulito e il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. E ci sono queste offerte importanti in questo periodo a soli 235 euro più IVA. Insomma, Casanova Infissi vi aspetta a Fiumicino, via della Scafa, che è la strada che unisce Ostia e Fiumicino. Più o meno a metà ci sono loro, con parcheggio riservato. Per informazioni potete chiamare il numero 06 65 02 52 62, ripeto 06 65 02 52 62, o visitate il sito casanovainfissi.com. Ricordatevi che, insomma, loro cambiano anche gli infissi, c'è una scelta veramente molto vasta e sono lavori che dureranno veramente nel tempo, anche le zanzariere e quant'altro, quindi per tutto vi potete rivolgere veramente a loro. 06 65 02 52 62, via della Scafa 374. C'è questo messaggio, sentiamolo.
1: Buongiorno caro mio, sarebbe anche bello se Renato Zero, che ama tanto stare in contatto con le persone, che ama tanto il suo pubblico, che ama tanto farsi conoscere, decidesse di venire nella vostra radio, perché immagino che voi l'avrete chiamato tante volte, ma lui fa un po' orecchio da mercante. Ciao, un bacione.
0: L'abbiamo chiamato tante volte, Renato Zero, più o meno, poi sai, noi, voglio dire, chiami una volta, chiami due volte, poi se capisci che non è aria, non è aria. Però Renato Zero è venuto qua da noi, è venuto, è stato qui un'oretta e mezza, è stato veramente molto gentile, è venuto, magari tornasse per parlare di quel tempo, del tendone blu, per parlare di quei dischi, ecco, prima abbiamo passato Vivo, per parlare di Un uomo da bruciare, per parlare di Grattacieli di sale, per parlare di Arrendermi mai, per parlare di Salvami, sarebbe bello riaverlo qui per parlare di questa storia che non si deve disperdere. Questo vale per tutti gli artisti che noi invitiamo, ma poi a volte neanche ci rispondono, peccato. Poi alla fine noi, sapete, possiamo andare avanti benissimo da soli, però se uno di questi artisti venisse a parlare qui della propria storia sarebbe bellissimo, perché questa radio più di altre mette in evidenza proprio la storia, la nostra ma anche la loro, quindi dovrebbero essere grati assolutamente, e nulla deve essere disperso, e noi finché potremo andare avanti porteremo questa bandiera in alto, il non disperdere la storia e la bellezza. Io ho finito, vi lascio a David Guarnieri e poi più tardi il capitano Andrea Torre e poi via al jukebox vicino al mare. Grazie veramente a tutti dell'attenzione, dell'ascolto. Rimanete qui su RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Fabio Martini e vado. Passate davvero un buon tempo. Ciao.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. 13 e 5 minuti primi, giovedì 25 giugno 2026, anche questo sesto mese dell'anno ci sta per lasciare caldamente e quello ce ne stiamo accorgendo tutti quanti. Allora, RTR 99 ti ricordi con David con voi fino alle ore 16, con il piacere di sempre e con tante belle canzoni. Iniziamo da un brano che ci porta indietro i 50 anni, Tondi Tondi. Bigazzi e Tozzi autori di questa Io Camminerò, cantata da Fausto Leali, per voi.

voce di Fausto Leali per iniziare alla grande questo appuntamento pomeridiano su RTR 99, ti ricordi, con Io Camminerò. E adesso un'altra voce particolarmente intensa, aggressiva, grintosa, quella di Tina Turner con We Don't Need Another Hero, Thunderdome, tema dal film Mad Max Oltre la Sfera del Tuono, diretto da George Miller e da George Ogilvy, interpretato da Mel Gibson e proprio da Tina Turner. 1985 su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

RTR 99, ti ricordi con Eros Ramazzotti, Terra Promessa, alle 13 e 20 minuti primi, vincitore a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, indetta, nata proprio nel 1984 e subito successo per il cantautore romano. E adesso parliamo di un momento televisivo molto importante, 1970, nasce, esordisce con successo un quiz tra i più famosi della storia televisiva italiana, Rischia Tutto, ovviamente condotto da Mike Buongiorno affiancato da Sabina Ciuffini. In questo periodo, a fine giugno del 1970, sicuramente una delle campionesse più importanti, se non la più conosciuta in assoluto per quello che riguarda i quiz italiani, ossia Giuliana Longari, che non a caso viene definita il Brasile della situazione, il Brasile è neocampione del mondo nel Messico 1970. E i suoi sfidanti di questa puntata del 25 giugno, appunto, di 56 anni fa, sono Santa Di Salvo, che si presenta su Michelangelo, e Antonio Iafrancesco, che si presenta sulla storia italiana dal 1815 al 1915, mentre la signora Longari si presenta sempre per la storia romana e continua naturalmente a vincere, superando anche questi due ostacoli che vi ho citato. 1970, i Carpenters interpretano un brano bellissimo di Burt Bacharach e Al David, They Long To Be Close To You, su RTR 99, ti ricordi?

Celentano se la ride naturalmente, vorrei vedere con questo successo. Anche in questo caso un brano di Burt Bacharach intitolato Tower of Strength, ossia la Torre della Forza, lanciato nel 1961 da Gene McDaniels e poi riproposto con una fortuna straordinaria nel 62 da Celentano, tra l'altro vincitore della prima edizione del Cantagiro. Adesso un altro film, si intitola City of Angels, diretto da Brad Silberg ed interpretato da Nicolas Cage e da Meg Ryan. Sicuramente ricorderete la canzone lanciata da questa pellicola molto romantica intitolata Iris Goo Goo Dolls. La ritroviamo in questo giovedì su RTR 99, ti ricordi?

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro

R99, ti ricordi Westedo Righezzi, vincitori di Canzonissima 1974-75, con questo motivo famosissimo intitolato Un corpo e un'anima. Adesso però, cari amiche e cari amici, sapete che cosa facciamo? Ci colleghiamo, abbiamo un bel collegamento molto interessante per voi. Si parla di ottica salvagente, ci colleghiamo con Claudio Sebastiani. Bentornato Claudio, voce ufficiale di Ottica Salvagente. Claudio, aggiornaci sulle promozioni per i nostri ascoltatori. Claudio? Oddio Claudio, non ti sento. Ci sei? Non ci sei? Claudio? Niente. E allora sapete che facciamo? Lo sapete che facciamo? Ci ascoltiamo Phil Collins, dai, che ci canta. Ma vabbè, è il bello della diretta, si sa, no? Ci canta Another Day in Paradise su RTR 99, ti ricordi?

Un momento anche per te dall'album Apri le braccia e poi vola, la voce di Ron ci ha tenuto un po' di compagnia in questo caldo giovedì di fine giugno del 2026. Questo album in classifica tra l'altro nel mese di giugno del 1990. A proposito di classifica, andiamo a vedere la Hit Parade del 25 giugno 76 in Italia. Troviamo al primo posto Ramaya di Afrik Simon, al secondo Non si può morire dentro Gianni Bella, numero 3 Ancora tu, Lucio Battisti, numero 4 Linda Bella Linda, Daniel Santa Cruz Ensemble, numero 5 La prima volta di Andrea e Nicole. Ma al 14° posto troviamo loro, gli ABBA, e li ritroviamo anche in questo caso su RTR 99, ti ricordi, con SOS.

0: preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

in America. Titanic, Francesco De Gregori, altro album in classifica alla fine di giugno del 1982. Abbiamo ascoltato la title track qui su RTR 99, ti ricordi? E adesso un altro motivo dalla lunga vita. Eh sì, 1958, esce la canzone Since I Don't Have You, portata al successo dalla band degli Skyliners, poi riproposta nel 1981 da Don McLean in una versione ancora più famosa da Guns N' Roses nel 1993. Ma oggi ascoltiamo proprio la versione originaria, quindi voliamo indietro fino al 1958 qui su RTR 99, ti ricordi, Skyliners.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Sabrina con l'importante finire su RTR 99. Ti ricordi? Altra storia interminabile, altra storia di classifica. Nella hit parade del 25 giugno 1975, questo motivo, uscito da pochissimo, era già in decima posizione, malgrado l'ostracismo da parte della Rai, che così per alcune settimane, anzi direi almeno un paio di mesi, non mandò in onda questa canzone, tacciata addirittura di oscenità, ma insomma una cosa abbastanza ridicola se vogliamo, con il filmato per la trasmissione Adesso Musica con Vanna Brosio e Nino Fuscagni bloccato proprio per l'eccessiva sensualità della cantante. Insomma, vabbè, proprio una storia abbastanza buffa, che però servì per lanciare ulteriormente questa bella canzone. E adesso George Michael, altro successone, Careless Whisper su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi la voce di Lucio Dalla? Telefonami tra 20 anni. E adesso ci ricolleghiamo con Ottica Salvagente, quindi diciamo ciao Claudio, voce ufficiale di Ottica Salvagente. Claudio, aggiornaci subito sulle promozioni per i nostri ascoltatori.
1: Con estremo piacere, eccoci qua, non sono passati neanche 20 anni, quindi ci risentiamo a breve.
0: Esatto.
1: Come sempre c'è qualcosa di speciale ed è proprio il mese di giugno, abbiamo un'offerta molto importante, la promozione Family, sconti quindi per tutta la famiglia, per gli occhiali da vista nuovi ovviamente, c'è addirittura un 30% di sconto sul primo occhiale, un 40% di sconto sul secondo occhiale e addirittura un 50% di sconto sul terzo. Sono i giorni giusti per venire a accompagnare e moltiplicare gli sconti.
0: Giustissimo, ma solo per famiglie e figli?
1: Assolutamente no, in tutti i nostri punti vendita, quindi tutti i punti vendita Ottica Salvagente, il concetto di family è molto molto più ampio, vale per gli amici, vale per i colleghi, l'importante è che l'acquisto sia fatto nello stesso momento, quindi ci venite a trovare tutti insieme e tornate con gli occhiali da vista nuovi, bellissimi, scontati fino al 50%.
0: Insomma, la convenienza è sempre al primo posto, ma non dimentichiamo chiaramente qualità e professionalità.
1: Sì, diciamo che è il nostro punto fermo, quindi come sempre nei nostri centri ottici si trovano personale qualificato, optometristi, ortoptisti per una misurazione della vista gratuita, collaboriamo con studi medici oculistici, consulenze personalizzate, applicazioni, lenti a contatto gratuiti, c'è un angolo dedicato ai più piccolini Kinder Optique con centinaia di montature, ultimo ma non ultimo, su tutti gli occhiali che vengono acquistati presso i nostri punti vendita si riceve una garanzia gratuita di 2 anni su eventuali danni o furto addirittura dell'occhiale, 1 anno con il 60% se dovesse cambiare la gradazione. Questo ovviamente poi diteci sempre che siete ascoltatori della radio, perché ci fa piacere offrirvi anche il pago di Lattam Zero e Tag Zero.
0: Perfetto. A questo punto, Claudio, vogliamo ricordare dove si trovano i punti vendita di Ottica Salvagente?
1: Con piacere, c'è un nuovo punto vendita che invito tutti a visionare su Ostia, quello di via delle Baleniere 116, altri 2 sempre su Ostia, uno in via Orazio dello Sbirro 16 e l'altro via Paro Orlando 30, l'Infernetto in via Ermanno Volferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia, in via di Torrevecchia 314 e Monterotondo, via Giacomo Matteotti 67.
0: Perfetto Claudio, grazie mille, a presto!
1: Aspettiamo, un abbraccio, un saluto a tutti, grazie.
0: Ciao.

dei grandi successi del 1967, ossia Happy Together dei Turtles. L'abbiamo ritrovata in questo periodo, in questo momento, su RTR 99, ti ricordi, nella versione italiana appunto del 67, dei quelli con questa canzone che è stata poi incisa da tanti altri artisti come Jimmy Fontana, i Nuovi Angeli, eccetera, eccetera, eccetera. Altra canzone, altra cover, il motivo originario venne proposto nel 1988 da Keith Whitley, poi è stata ricantata da Alison Krauss, da Francis Black, ma soprattutto da Ronan Keating, che la portò davvero al successo sfruttando anche il traino del famosissimo film Notting Hill, con naturalmente la presenza, l'interpretazione di Julia Roberts e di Hugh Grant. Ronan Keating, lo ascoltiamo subito su RTR 99, ti ricordi, When You Say Nothing At All.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno €50. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Una delle perle assolute di questo disco bellissimo, di questo album intitolato Il mio canto libero, uscito nel novembre del 1972. Naturalmente Lucio Battisti, autore di tutte le canzoni dal punto di vista musicale, con i testi firmati chiaramente da Mogol. RTR 99, ti ricordi? Dopo Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, restiamo negli anni 70 con il 1976. 26 di giugno, insomma, la stagione cinematografica era lì per finire praticamente, di prime visioni ce n'erano pochissime, però c'erano delle varie riedizioni di film importanti. Per esempio, per gli amanti del western, il grande cinema di Sergio Leone con C'era una volta il West del 1968 con Claudio Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson. Oppure, sempre del 68, per la commedia sofisticata, La strana coppia di Gene Sachs con Jack Lemmon e Walter Matthau. Ma poi c'è anche una riedizione per gli amanti del giallo horror, Quattro mosche di velluto grigio. In questo caso siamo nel 1971 con il film di Dario Argento, interpretato da Michael Brandon e da Mimi Farmer. E noi restiamo negli anni 70 con una canzone che si può senz'altro legare ad un film, ossia La febbre del sabato sera, con John Travolta per la regia di John Badham. Poi venne inserita in questa pellicola, intanto bellamente nel 76 ebbe il suo successo. Disco Inferno, i Tramps su RTR 99, ti ricordi?

una bella canzone di Mango e di Mogol, naturalmente il testo con un arrangiamento devo dire superbo di Jeff Wesley, Nella mia città, dall'album Sirtaki del 1990, qui in questo giovedì del 2026 su RTR 99, ti ricordi. Un'altra classifica, questa volta andiamo nel Regno Unito, Hit Parade dei 33 giri più venduti 25 di giugno di 40 anni fa. Primo posto Invisible Touch, Genesis, al numero 2 Kind of Magic, Queen, e al terzo posto London Zero, Hall 4, House Martins, numero 4 Picture Book, album dei Simply Red, e ascoltiamoli in Holding Back the Years su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Speranza, Gianna Nannini, grande energia, grande carica per un brano strafamoso firmato dalla stessa Nannini con Raffaella Riva, all'epoca leader del gruppo italiano, e da Conny Plank, il produttore tedesco che rese una star anche in Germania, la stessa Gianna Nannini. Adesso un altro brano di Burt Bacharach e Al David. Oggi li stiamo citando con grande piacere. Beh, hanno scritto delle canzoni davvero meravigliose, tipo questa What the World Needs Now Is Love, lanciata parallelamente da Jackie DeShannon e da Dionne Warwick. Ma oggi andiamo così, proprio sul sicuro. Non che la DeShannon valga meno, per carità, però lei è proprio l'immagine proprio musicale del mondo di Burt Bacharach. Miss Dionne Warwick su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vice premier Tajani rassicura, non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, la presenza delle più alte cariche dello Stato, discorso ad ampio respiro della presidente Mattarella che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

Ci penserò domani. I Pooh ci hanno tenuto un po' di compagnia e ci hanno portato alle 15:06 minuti primi in questo pomeriggio di giovedì su RTR 99. Ti ricordi? Da un album di successo, sia Boomerang, a un altro album di successo. Torniamo di nuovo all'estero con Eye in the Sky, il 33 giri più venduto di questa rock band Alan Parsons Project. Di solito ascoltiamo la title track, Eye in the Sky. In questo caso un motivo comunque molto molto famoso, si chiama Mamma Gamma. E allora 82 per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Claudio Baglioni con Notti dal disco fortunatissimo del 1981, proprio in testa alla hit parade italiana, quella del 25 di giugno 1981, album ovviamente intitolato Strada Facendo. RTR 99, ti ricordi? Adesso torniamo indietro i due anni, 25 di giugno 1979, consuntivo dopo la serata di gala denominata Saint Vincent Estate 1979, un consuntivo che vede tra l'altro tra i protagonisti proprio Claudio Baglioni, che il cronista della stampa Franco Mondini definisce uno dei vincitori assoluti di questa manifestazione senza gara, ma con una bella canzone, ossia Un po' di più. E poi il sempiterno Fred Bongusto, la voce di Gloria Gaynor, che presenta la sua voce appunto straordinaria sopra una melodia tutta europea, quasi teutonica, ossessiva. E poi Mondini si sofferma particolarmente su Patti Pravo. Una novità c'era, la nuova Patti Pravo, figurina chic, ora sofisticata come una pagina di Vogue, mediocre cantante ma grande star. Patti Pravo passeggia con la scioltezza fredda di una diva che vive la sua vita sulla scena, sfrontata e sicura, con quella parrucca paglierina un po' Woodstock, un po' David Bowie. Vabbè, io ho letto, non l'ho scritto io, quindi ve la refero. E ora il 79 degli M Pop Music su RTR 99, ti ricordi?

Il cielo in una stanza, una canzone meravigliosa, devo dire ci emoziona sempre ascoltare questo motivo e la voce di Gino Paoli naturalmente, un motivo del 1960 lanciato da Mina, in questo caso reinterpretato dal suo autore. E adesso un'altra canzone strafamosa, 1966, la conosciamo tutti, I'm a Believer di Neil Diamond, portata al successo dai Monkees. Poi nel 2001 nel film a cartone animati Shrek la canzone torna popolarissima nella versione degli Smash Mouth e io direi proprio di ascoltarla, ci darà una grande carica, una grande allegria questa cover nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99. O vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani. La tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Se mi vuoi, da Non calpestare i fiori nel deserto, album fortunatissimo di Pino Daniele, con questa canzone condivisa naturalmente con Irene Grandi, che ebbe modo di proporsi naturalmente con la solita bravura, sia in veste di cantante aggressiva, grintosa, con il suo album In vacanza da una vita, trainato dal singolo Boom Boom lanciato al Festival Bar, e poi anche in chiave confidenziale, diciamo così, con questa canzone condivisa proprio con Pino Daniele. E dopo questo bel motivo molto romantico ne arriva un altro molto, anche in questo caso, sensuale, come al solito. Lui è sempre così, sensuale ma anche magnetico, ma anche distante, insomma è un po' tutto. Parliamo di Sting, il suo secondo album solista, si intitola Nothing Like the Sun, doppio LP, guidato dal primo singolo We'll Be Together, e poi arrivò a quest'altra canzone, se vogliamo ancora più famosa, si chiama Englishman in New York. E allora la ritroviamo subito su RTR 99, ti ricordi?

Liu, gli alunni del sole, canzone vincitrice del Festival Bar 1978, RTR 99, ti ricordi ancora qualche minuto in compagnia di David, prima di dedicare naturalmente la seconda parte del pomeriggio ad Andrea Torre e il suo programma. E dopo il 78 degli alunni del sole arriva il 1979. Andiamo a ricontrollare la classifica britannica degli album più venduti, 25 di giugno 79. Primo posto per Electric Light Orchestra con Discovery, al numero 2 Last the Whole Night Long James Last, numero 3 Parallel Lines Blondie, numero 4 Voulez-vous degli ABBA, numero 5 Communique di Dire Straits. Numero 28 con 20 settimane di permanenza per Spirits Having Flown, Bee Gees, ascoltiamo Tragedy. Dove? Ma qui ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

Marcella Bella su RTR 99, ti ricordi con questo bel motivo di Mogol e Gianni Bella che la vide classificarsi al terzo posto nel Festival di Sanremo del 1986. E con questo motivo molto raffinato e gradevolissimo siamo arrivati alla conclusione della prima parte pomeridiana di RTR 99, ti ricordi. Consegno linea e microfono come tutti i giorni con piacere ad Andrea Torre, il quale vi porterà con sé fino alle ore 20. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle ore 13. Buona serata, ovviamente su RTR 99, ti ricordi. Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo

0: Matteo Salvini, l'amministratore delegato di FS, nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia 17, oggi le città da bollino rosso, prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti per gli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: RTR 99, ti ricordi? Comunque ho ritrovato un vecchio servizio di un telegiornale degli anni 60 dove si raccontavano i 40 gradi all'ombra in un'estate appunto molto lontana. 40 gradi all'ombra, uova cotte sui tetti delle macchine in quegli anni lì, tanto per dire, no? 16:02, io sono Andrea Torre, inizia la nostra torre terapia, inizia la depurazione quotidiana, inizia la cura di RTR 99.

Quanta freschezza su RTR 93, ti ricordi quanta freschezza ci portano i nostri artisti di riferimento? Sono tantissimi, è un numero vicino a infinito. Sì, lotto orizzontale per intenderci. Sì, perché non si trova mai un fondo. Anche oggi sui nostri colpi di tacco abbiamo scavato a fondo con il perfido Marco Lolli. Arriveranno nel corso delle 4 ore, perché sono 4 ore da passare insieme. Dicevo, questo servizio del telegiornale della RAI del 1959, che raccontava questa città arroventata quel giorno del 1959. Era l'estate, ovviamente, e mi sono segnato un pochino anche un po' dei testi, perché poi erano i testi meravigliosi, anche un po' ironici, che in quegli anni commentavano appunto i servizi. E ve ne leggo una parte, Anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Per 2 uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone, con immagini. Questi erano i commenti alle immagini che scorrevano in questo servizio. Fa caldo così tanto che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. Se il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto. Che meraviglia, cercatelo perché si trova in rete, e oltre ovviamente a farci un po' sorridere, ci dà anche la contezza di come in effetti c'è anche una problematica relativa al percepito. Nessuno nega che faccia molto caldo, io per primo assolutamente contrario, eliminerei proprio, farei una legge per eliminare il caldo. Questo purtroppo non è possibile, e passerei direttamente dal autunno, inverno, primavera, autunno, ma questo è un problema mio personale, quindi chiedo scusa per quelli invece che aspettano questa bella stagione dedicata al mare, alla tintarella, ai bagni e tutto quello che ovviamente va a corredare il nostro pacchetto, il bouquet delle cose da fare d'estate. Ma va anche detto che il clima, diciamo che è sempre cambiato, certamente in questi giorni abbiamo una percezione, perché c'è un'umidità che io non ricordo in quegli anni lì, nel 59 non c'ero, ma secondo me anche negli anni 60-70, quando già c'ero, era diversa la percezione, perché eravamo anche tutti quanti un pochettino più giovani. Ma la sofferenza c'è, e quindi il tema della freschezza deve essere assolutamente alimentato da questa pletora di musicisti nazionali e internazionali che, come ogni giorno, ci regalano la possibilità di ricordare i momenti belli, i ricordi vicini e lontani della nostra vita. Qui c'è Bert

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

poco rock, un po' di latino, sicuramente un bel po' di disco music, ma questa canzone che, come sappiamo, Ivano Fossati ha sempre rifiutato di ricordare da un certo punto in poi e di fare durante le sue lunghe e prolungate esibizioni dal vivo, cosa che poi ha abbandonato totalmente, invece a noi ha sempre regalato grandissima felicità, grandissima gioia, grandissima allegria. Al 338-99-00-990, Lucilla, ciao Andrea, autunno, come, medaglia. E a chi come te tanti anni che hanno il coraggio, e a chi come te come tanti che hanno il coraggio di uscire nelle ore calde, puoi ben dirlo, cara sorella, per non mancare alla torre terapia, per non mancare a dar luogo alla torre terapia ogni giorno su RTR 99, ti ricordi? Gelati, assolutamente sì, ne consumo sempre tantissimi, tutto al più chinotto, io qui ti correggo e preferirei un chinottissimo se tu non te ne hai a male, amica mia, un bel chinottissimo. Ci ridiamo su e coltiviamo questo nostro momento pomeridiano, questo nostro incontro pomeridiano, la propensione a viaggiare con la fantasia, a recuperare i ricordi, a renderli di nuovo quasi tangibili attraverso la musica, attraverso i ricordi, attraverso i racconti, che è la principale peculiarità di questa radio che si chiama appunto RTR 99, ti ricordi? A dar vita ai sogni, come cantava Stevie Wonder, anche se non credi che lo facciano, i sogni si avverano sul serio. Così davvero i miei sogni si sono avverati quando guardavo te. E forse anche se tu credessi, anche tu potresti essere super amata, sopra di me, felicissima, ovvero overjoyed.

parlare stretti stretti, abbracciati stretti, anche con questo caldo. Si supera anche il caldo quando le note sono così fresche, sono così avvolgenti, sono così ricche d'amore. Meraviglioso Stevie Wonder 1985 su RTR 99, ti ricordi? Questi balli stretti, questi balli che servono anche a dirsi delle cose all'orecchio, no? Giustamente. Torniamo a quegli anni 60, che oltre a essere stato un periodo in cui riusciamo a sopportare meglio il caldo, lo soffrivamo lo stesso, però nessuno poi, diciamo, non ci sono state grandi vittime per il caldo in quegli anni lì, ma questo è un altro ragionamento. Si facevano altre cose negli anni 60, quando si evocano quegli anni, beh, insomma, i balli lenti sono stati una caratteristica di quelle feste che si facevano nei locali o nelle case, no? E durante i lenti nei primissimi anni 60, però i gestori dei locali, ma anche i genitori, imponevano un certo distacco tra i giovani, erano sempre lì a controllare. Per eludere questo controllo, i ragazzi si stringevano al punto da occupare lo spazio di una sola mattonella del pavimento, dando vita a un ballo guancia a guancia, passato alla storia proprio come il ballo del mattone.

c'era anche il tema della gelosia, non abbiamo dimenticato il tema della gelosia, ci mancherebbe altro, e c'era la rabbia che scaturiva da questa gelosia. E in effetti, sotto questo punto di vista, i tempi sono cambiati, lo stavo affermando, ma me lo sto domandando nello stesso tempo. No, non sono assolutamente cambiati, ma fa parte anche un pochettino dell'animo, ma fa parte dei nostri comportamenti tipici, se vogliamo, quelli atavici. 1626 RTR 99, ti ricordi, è partita la navigazione, è partita la torre terapia, la penultima di questa settimana. Vi porto al 1994, abbiamo gli Aerosmith, abbiamo Steven Tyler e Joe Perry che decidono di scrivere questo pezzo insieme a un signore molto bravo e molto capace di fare la differenza tra un brano scartato dall'album e una hit, un vero e proprio hit maker. Sua fu per esempio la firma di I Was Made For Loving You dei Kiss, e questa canzone che scrissero insieme, quindi Steven Tyler, Joe Perry, nel 1994, e questa meraviglia intitolata

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: La tua estate

0: 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

E brava Giulia che sa quello che vuole e sa soprattutto come ottenerlo. E brava Giulia, prenditi la vita che vuoi. E brava Giulia, sceglitela certo che puoi. Il nostro Vasco ci ha dato un gran bel momento musicale, come sempre, per riempire la torre terapia. C'è il capitano che vi porta in navigazione, questa sera poi vi ricondurrà verso il porto sicuro. C'è maggiore sicurezza quando ci si affida alle cure di RTR 99, ti ricordi? Ma c'è anche maggiore sicurezza se ci si affida ai nostri partner commerciali, soprattutto se vogliamo sentirci sicuri dentro le nostre case. Perché c'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, sentirci al sicuro. Quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia. Quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo, eppure oggi la realtà, come sappiamo, è cambiata, è molto cambiata. I tentativi di intrusione non sono più improvvisati, sono studiati, veloci, silenziosi e spesso avvengono proprio quando pensiamo di essere tranquilli. Ed è qui che entra in gioco, arriva il nostro grande partner commerciale, Gruben Italia Security. Questa azienda da oltre 45 anni è specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate ed è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni, perché l'obiettivo è uno solo: proteggere le persone. Prima ancora delle abitazioni, dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi e per questo Gruben non si affida a soluzioni standard. Porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate blindate che uniscono sicurezza ed estetica, persiane certificate pensate per proteggere senza rinunciare al comfort. Ma il vero cuore della protezione Gruben è la tecnologia. Nel tempo l'azienda infatti ha sviluppato, come i nostri amici della Gruben ci raccontano spesso in diretta qui su RTR 99 ti ricordi, hanno sviluppato sistemi antiscasso avanzati progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati. Tra queste innovazioni spicca la serratura breve, la famosissima Genius. La serratura Genius nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali che in determinate condizioni possono cedere anche sotto tentativi di effrazione relativamente rapidi. Per garantire una protezione superiore, la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc. Basti pensare che ha un peso fino a 4 volte superiore rispetto alle comuni serrature ed è dotata di dispositivi antistrappo esclusivi pensati per contrastare le tecniche più utilizzate nei tentativi di intrusione. Non è solo una serratura, Genius è una scelta consapevole di sicurezza e mentre molti parlano di protezione, Gruben la costruisce davvero. Ogni giorno su misura per ogni cliente. Tutti i serramenti sono realizzati nello stabilimento di Ariccia, dove è presente anche uno showroom dimostrativo, un luogo dove è possibile vedere l'evoluzione dei sistemi antiscasso e toccare con mano la qualità Gruben. Oggi inoltre proteggere la propria casa è ancora più accessibile. Grazie al bonus sicurezza 50% è possibile recuperare parte dell'investimento e accedere a finanziamenti a tasso zero. Ma la vera domanda è una sola: quando si parla di sicurezza, vuoi aspettare che succeda qualcosa o vuoi prevenirlo? Gruben Italia Security al fianco di chi sceglie di non lasciare nulla al caso. Quindi contattate subito Gruben su gruben.com per conoscere l'azienda, ma anche il contatto telefonico che vi servirà per altre ulteriori informazioni. L'importante è che vi presentiate come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi per avere accesso al trattamento più vantaggioso. 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, Gruben Security Italia. Sono le 16:42, era partita come idea per un'opera teatrale, diventò il quinto album di David Bowie, diventò anche il disco che presentava al mondo il suo alter ego, che, attenzione, non era un alieno ma era un umano, un terrestre in contatto con il mondo alieno. Si chiamava, anzi si chiama, Ziggy Stardust.

Ed ecco che alle 16.45 si sta per manifestare il primo colpo di tacco di questo pomeriggio nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, senza troppi preamboli, una serie televisiva, una miniserie televisiva basata sui romanzi di Emilio Salgari che leggevo perché me lo impose il papà e fece anche molto molto bene. I protagonisti di questa serie televisiva diretta da Sergio Sollima: abbiamo Kabir Beid, abbiamo Carol Andrea, abbiamo Philippe Leroy, abbiamo Adolfo Necelli e abbiamo soprattutto gli Oliver.

come con le figurine. Chi collezionava le figurine di Sandokan, alzi la mano e me lo comunichi al 338 99 00 99 0. Era una bella abitudine, anche perché consentiva a noi adolescenti che iniziamo a sentire alcune sensazioni che iniziavano a manifestarsi, comunque propensi anche all'innamoramento. Avevamo così davanti agli occhi la perla di Labuan, che è stato un altro dei personaggi femminili che hanno arricchito veramente, hanno alimentato, hanno portato calore in quell'età in cui ci si iniziava ad affacciare al mondo. 16:49, giovedì 25 giugno, pezzo meno ricordato degli Earth, Wind and Fire, ma secondo me fantastico. Sarà un viaggio pazzesco questa Miracles. E allora, fiato i cori.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
7: Dopo una giornata passata in ufficio,
8: è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
9: un buon bicchiere di vino
10: e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare

no, Laura c'è. Laura c'è e ieri sera l'ultima canzone che ha ascoltato era Ziggy Stardust. E oggi se la ritrova nella scaletta della Torre Terapia di giovedì 25 giugno. Ma guarda un po', la mia stellina. Una bella risposta all'appello sugli album delle figurine, quello di Sandokan in particolare, ma ci arriveremo tra poco al 338-9900-990. Andiamo al 1978. George Benson realizzò una cover che tutti conosciamo, appartenente nella sua versione originale a questa storica formazione del soul americano, i Drifters, è On Broadway.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

i ladri sono sempre gli altri. Mi viene in mente questo commento a questa canzone meravigliosa di Antonello Venditti. Ha fatto benissimo a cantarla, ha fatto benissimo a lasciare questo segno e a lasciarci questo titolo che è entrato poi un po' anche nel modo di parlare, nel linguaggio italiano, come è successo in tante occasioni con tantissime canzoni. Torniamo a quel 1978 che ho citato poco fa, parlando di George Benson. Andiamo in Belgio, un gruppo di Bruxelles che riuscì a trasformare in chiave synth pop disco, se vogliamo, anzi synth pop slash disco, i grandi successi del rock and roll e di tutti quegli stili musicali che appartenevano al passato. Insomma, non solamente il rock and roll, anche il twist, pezzo famosissimo proprio nel repertorio negli anni del twist, questo twist a Saint-Tropez che i Telex rivisitarono appunto nel 1978 e questa è RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

veramente interpretare qualsiasi stile musicale, ce l'ha confermato sicuramente la retorica, questo Amore Stella nel 1986. Nel 1982 invece abbiamo tantissimi ascoltatori in Lombardia, Milano in particolare, grazie al DAB di RTR 99, ti ricordi, potentissimo, due nomi importantissimi della prima scena radiofonica privata milanese, Leonardo Leopardo Rececconi, esattamente omonimo, insieme a Ronnie Hanson, firmarono questa produzione che ci portò tutti in pista in quel 1982.

by step. Ron Jensen è stato il primo speaker di Radio DJ, è stato il primo speaker di Radio DJ, mentre la grande stella di Leonardo Leopardo Rececconi ha illuminato la radiofonia a Radio Milano International. È scomparso molto presto, qualche anno fa ci ha lasciato anche Ron Jensen. Che tristezza. Sono le 17:22. Questa è la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi al 338 9900 990, la modalità con la quale entriamo in connessione ogni pomeriggio, il nostro WhatsApp per intenderci. È bello leggervi con i vostri ricordi legati a quello che viene lanciato qui in onda. Vi stimoliamo, per esempio, sulle figurine, l'album delle figurine di Sandokan. L'album delle figurine di Sandokan ce l'avevano tantissime persone, in tanti mi avete scritto. Saluto in particolare Gualtiero e Mario, ma c'erano anche due ragazze che collezionavano queste figurine. C'era Alessia e c'era anche la strepitosa Marina, che all'epoca collezionava anche le figurine di Messico 70, le figurine di calcio di Messico 70. Che meraviglia. Io sono stato un grande collezionista, sono stato anche un tifoso. Io ho tifato una squadra di calcio, ho tifato per due squadre di calcio, per dirvi la verità. La prima, negli anni 60 e primi 70, derivava, come al solito, l'affezione verso una squadra di calcio avviene per i successi di questa squadra o magari per motivi familiari. Metà della mia famiglia, mio papà, era originario del Monferrato e c'era un calciatore meraviglioso nato ad Alessandria che faceva faville, giocava nel Milan, il grandissimo Gianni Rivera. E quindi la prima squadra a cui mi affezionai fu il Milan. E poi la nonna, anche lei ovviamente di quelle zone lì, incredibilmente invece era una sfegatata tifosa di una delle due squadre della capitale e mi portò, diciamo, sulla strada giusta. Non rivelerò mai qual è questa squadra, ovviamente, e quindi cambiai. Allora tifavo, adesso non me ne frega assolutamente niente. Però ricordare queste figurine è veramente un bel modo per ravvivare le nostre sinapsi. Non so se voi ricordate, insomma, ai tempi di Sandokan le figurine erano adesive, dietro si levava il fogliettino, la copertura, e si mettevano sull'album. Ma le prime figurine, io ricordo, non avevano queste modalità, erano molto più rigide e si incollavano con la coccoina. Mi ricordo l'odore di questa coccoina, queste mani tutte sporche, tutte appiccicose, per incollare le prime figurine prima che poi ne realizzassero una versione autoadesiva assolutamente più comoda. Erano questi anni qua, erano gli anni vicino all'inizio degli anni 70, anzi nel 1970. Diamo anche un riferimento musicale perché a casa girava anche la musica di questa nostra meravigliosa

amatissima Ornella Ornellona, ma anche ad alcuni dei componenti dei Camaleonti. Furono loro a portare a Sanremo questa meraviglia nel 1970. Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Un altro film delizioso degli anni 90. Quattro matrimoni e un funerale. Furono ingaggiati i Wet Wet Wet per la colonna sonora e loro interpretarono un vecchio successo, anche in questo caso degli anni 60, che avevano portato al successo i Trucks. Si intitola Love Is All Around. RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Amore, alza! Ti forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

tutti insieme su. Gloria cantata a squarciagola, cosa che credo stia facendo Daniela, ce l'ha appena comunicato al 338 99 00.

cara, la mia Cristina. La torre terapia è disseminata di canzoni, di pezzi, di 45 giri, di brani meravigliosi per scatenarsi. Non mancherà l'occasione nel proseguo di questo nostro incontro di giovedì 25 giugno su RTR 99. Ti ricordi, però, vista comunque l'AFA che c'è, bisogna anche tornare subito dopo a tirare un bel respiro, c'è bisogno di controbilanciare. Io questo gruppo l'ho sempre amato, lo amo tuttora, è il gruppo di Robert Smith insieme ai suoi Cure, mi piace tutta la loro produzione, in particolare sono innamorato di questa Ninna Nanna.

0: dei suoni pazzeschi, ragazzi. Lullaby, infatti, erano di quei brani che si utilizzavano per aprire le serate, inevitabilmente, insomma.
1: Sì.
0: Molto vicino alla dance di quegli anni. Lullaby, la ninna nanna. La torreterapia serve ad alleggerire i pesi che ci vengono depositati sulle spalle e nel cervello ogni giorno. Una contemporaneità che è ricca, pregna di obblighi e doveri. Sembra veramente che si viva solamente per assolvere agli obblighi e ai doveri. Ma i nostri diritti, chi ci pensa? Chi ci pensa ai nostri diritti? Beh, io un nome ce l'ho. Sì, è lo Studio Legale Cruciani. Bravi, lo stavate già rispondendo voi. Studio Legale Cruciani, questo studio legale creato dalla famiglia Cruciani con il contributo e l'apporto, il supporto e la collaborazione di una squadra fantastica che hanno messo su e che, come scrivono sul loro sito, ci comunicano che un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno e ciò che nessuno può toglierti. Questo è un aforisma di Tom Clark ed ecco che i vostri diritti sono sicuramente tutelati, sono controllati, sono messi al sicuro, vengono fatti rispettare, se devono essere fatti rispettare. Se in effetti è un diritto, avete qualche dubbio, rivolgetevi allo Studio Legale Cruciani, il nostro studio di riferimento per tutto ciò che concerne il civile. Sono tanti i casi nella nostra vita che ci vedono coinvolti in incidenti che possono essere veri e propri incidenti, per esempio incidenti automobilistici, ma per esempio dei contenziosi con il mondo della sanità, oppure tutto ciò che concerne il diritto del lavoro, ma anche il diritto di famiglia. È difficilissimo mantenere la serenità e evitare le guerre all'interno della famiglia, sia nella coppia, ma sia se abbiamo, diciamo, dei fratelli, dei cugini con i quali dover dividere magari un'eredità che ci è arrivata. L'aspetto fiscale è molto importante perché siamo tenuti a pagare tutto. Ci domandiamo: ma veramente devo tirare fuori tutti questi soldi? Sarà poi così? Chiediamo agli amici dello Studio Legale Cruciani, perché magari non è esattamente così. Per il recupero del credito, per il diritto tributario, ma anche se avete acceso un mutuo, un prestito al quale non riuscite più a far fronte, ci pensano i nostri amici dello Studio Legale Cruciani, hanno veramente le soluzioni per tutto ciò che riguarda appunto il civile. E allora segnatevi questo numero, è un numero che non è assolutamente da comporre subito se non avete problemi, ma che tenere a vostra disposizione è sempre molto importante, perché può sempre capitare. Ripeto, prima di pagare, prima di cedere a quegli obblighi, a quelle imposizioni che ci vengono dall'alto, chiediamo allo Studio Legale Cruciani se possiamo difenderci. Anzi, ve lo dico io, con lo Studio Legale Cruciani ci possiamo sicuramente difendere tutto quello che concerne il mondo del diritto civile. Dicevo, li chiamate allo 0639754234, ripeto 0639754234, prenderete un appuntamento, vi incontrerete con questa meravigliosa squadra, non è assolutamente impegnativo, il primo appuntamento è per conoscervi e per illustrare il vostro caso, il vostro problema, il vostro piccolo o grande incidente della vita e verificare, nel caso loro vi indichino che ci possono essere delle vie d'uscita, poi decidere se affidare a loro il patrocinio. Lo Studio Legale Cruciani in via Lattanzio 27 alla Balduina. Ricordo i contatti telefonici 0639754234, ripeto 0639754234, e loro sono veramente favolosi con tutti i clienti, con tutte le persone che si rivolgono a loro. Però se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, avrete un piccolo trattamento di favore in più, aggiuntivo, come è giusto che sia e come è giusto che offrono i nostri partner commerciali a chi si presenta a nome nostro. 17:48, adesso grandite di questa meraviglia di Fabio Concato del 1999.

0: www.radioticino.it.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

amatissime, o anche i nemici amatissimi. Sì, perché proprio da quegli scontri in realtà si possono alimentare dei grandissimi sentimenti. Meraviglioso, Gianni, il nostro Gianni. Gianni, quindi, è casa su RTR 99, ti ricordi? Torre Terapia vi riporta al cospetto di una meraviglia cinematografica molto citata questi giorni, Animal House, in questa università di Faber. Gli studenti vengono invitati da un loro professore interpretato magnificamente da Donald Sutherland e non vengono invitati nel suo alloggio per studiare e approfondire le materie. Vengono invitati per una bella sessione di spinelli e, esatto, per un approccio intensivo con la marijuana. La canzone che suonava in quell'appartamento mentre loro si cimentavano in questo sport estremo era questa meraviglia qui di Paul and Paula. Hey.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale. Inviato dal Papa un primo aiuto

0: 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendo le mature fragili al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio. La nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive.

0: C'è un romanzo meraviglioso in cui nacque il nuovo dio, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: È la leggenda del santo inquisitore.
1: Sì.
0: Del mio amatissimo Fyodor. Se io fossi un angelo, sui vostri traffici, sui vostri dollari, sulle vostre belle fabbriche di missili, erano gli anni della guerra fredda, eravamo molto preoccupati. Oggi non c'è una guerra, ci sono molte guerre e sembra che l'interesse sia un pochettino calato, anzi un bel po' calato, ma forse è solamente una mia impressione. Riflessioni in libertà, flussi di coscienza. Nel pomeriggio Torre Terapia, e anche questo insomma ci consente di dare libero sfogo ai nostri pensieri. 18:08, accadeva un fatto molto strano, molto particolare anzi. Nel 1978 i Queen erano in tournée e in qualsiasi città in cui andassero a suonare accadeva questo fatto molto strano. C'era un articolo in particolare che andava a ruba, praticamente andava esaurito in tutti i negozi che vendevano questo particolare attrezzo relativo al mondo del ciclismo, e andavano a ruba i campanellini delle biciclette, perché i fan che poi sarebbero andati al concerto a un certo punto avrebbero iniziato a farli trillare tutti insieme.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

impossibile non evocare quei lenti meravigliosi degli anni 70, ovviamente. Ci sono alcuni capisaldi che vanno assolutamente ricordati anche in questa veste, oltre naturalmente a ricordare quanto abbia venduto, quanto sia andato bene questo All'improvviso l'incoscienza del grandissimo Roberto Soffici nel 1976. E adesso, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, entriamo nell'albero genealogico, nella struttura genealogica di un'etichetta che mi sentite spesso nominare, la Motown di Detroit. Era una vera e propria famiglia, ma lo era anche non solamente in senso figurato, perché all'interno di questo gruppo di grandissimi artisti, con un grande imprenditore, un grande visionario che si chiama appunto Barry Gordy, si formarono anche delle coppie tra gli artisti e i componenti della famiglia Gordy. Ad esempio, Marvin Gaye sposò Ann, la moglie di Barry Gordy, e poi c'era una figlia che si sposò con Jermaine Jackson, che spesso evochiamo anche in virtù del figlio che ha interpretato meravigliosamente lo zio in quel film che ha battuto tutti i record di incassi. Insomma, Jermaine Jackson, seguitemi perché non è una cosa facilissima, era sposato con Hazel, ma i figli di Barry Gordy erano parecchi, insomma, credo fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erano veramente un bel po'. E un fratello di questa Hazel si chiamava Kennedy Gordy. Kennedy Gordy aveva un gran bel talento, insomma, la voglia anche di esplodere nel mondo discografico, non poteva portare con sé il suo cognome, non gli sembrava il caso, scelse Rockwell, ma scelse anche Michael Jackson per essere affiancato in questa meravigliosa Somebody's Watching Me. I'm

anche una sorta di senso di familismo, sembrava insomma uscire con il cognome, con il suo vero cognome Gordy, di essere tacciato poi del figlio di Barry, quindi ha avuto delle facilitazioni. In effetti non è stato assolutamente così. 18:21, questa è la Torre Terapia di RTR 99 Ti Ricordi, questo capolavoro scritto da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiaro, aveva un arrangiamento ancora una volta superlativo, quello di Ennio Morricone, il quale si ispirò alle sirene della polizia di Marsiglia proprio per il suo arrangiamento.

le note delle sirene di Marsiglia. Trovarsi ancora una volta a piangere singhiozzando, piangere per la malinconia, piangere per la nostalgia, piangere anche di gioia, proprio piene lacrime. Che meraviglia, che bello. Ve l'avevo raccontata la storia della modifica al testo. Sapete che all'inizio erano le tue mani, non era le tue mani sulle mie, ma il testo originale era le tue mani sulla mia. Mina ritenne, avete capito insomma, l'ho detto un po' così, en passant, ritenne che non fosse il caso e forse in questo caso fece veramente molto molto bene. Andiamo al 1996 e qui c'è un pezzo di storia, molto importante, una storia che ha lasciato il segno. Uscì nel 96 questo film diretto da Alan Parker, era la versione cinematografica dell'ennesimo musical di successo di Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, quelli per intenderci di Jesus Christ Superstar. Ed è la storia di una donna che fu moglie ma anche guida ispiratrice del presidente argentino di quel periodo lì, insomma parliamo di, del dopoguerra, insomma parliamo di tanti anni fa, il colonnello Perón. Il suo nome era Evita, lei sposò Juan Perón, lui sarebbe poi diventato presidente dell'Argentina, la rese first lady del paese, ma lei era molto molto di più, si creò veramente un mito intorno alla figura di questa donna che morì prematuramente a soli 33 anni, era venerata dal popolo argentino perché era molto impegnata, era venerata per il suo impegno a favore dei diritti dei lavoratori, dei poveri e delle donne, e per quel breve tratto di vita lasciò decisamente il segno. Ma torniamo al film, il musical fu messo in scena il primo anno, la prima volta nel 1978, nel 96 Alan Parker ne realizzò una bellissima versione cinematografica, l'interprete scelta in quel caso fu Madonna e lei interpretò Evita cantando ovviamente anche la canzone principale.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

a seguire Pregherei di Shalpi e Scarlett. Siamo entrati in modalità spirituale, capita spesso. Durante le torre terapie di RTR 99, ti ricordi, ha colpito molto positivamente tanti amici e amiche che me lo stanno comunicando al 338 99 00 990. Il ricordo di questo film e della grandissima interpretazione di Madonna, la quale raggiunse il suo apice sia interpretativo dal punto di vista musicale che anche della recitazione, veramente diede una grandissima prova alla signora Cicconi in quell'occasione lì. Peccato poi abbia scelto di virare su altre strade, verso le baracconate, diciamo così, però lì avrebbe potuto veramente giocarsela molto molto bene, ma sono sue scelte, ci mancherebbe altro. Ma che il ricordo di questa grandissima donna di Evita Perón, che se ne andò a 33 anni, voglio salutare Grace di Monteverde, la mia amata Grace di Monteverde, che ha una parte di cuore legata all'Argentina, quindi conosce molto molto bene la storia. Una donna, una ragazza, una giovane donna di origini molto molto umili, quando si ritrovò ai vertici, quindi a sposare, a fidanzarsi e poi a sposare il presidente argentino, queste sue origini umili le portò con sé, e questo le consentì appunto di dare luogo, suggerendole a suo marito una serie di iniziative che fossero proprio nell'interesse delle persone più deboli. Ecco perché ha lasciato questo segno. E poi c'è anche il fatto, questa è una cosa un po' triste insomma, che molte volte andarsene in giovane età, molto giovani, succede per gli artisti in senso generale, succede per gli scrittori, per i pittori, per gli scultori, succede soprattutto per i musicisti, e aiuta un pochettino ad accrescere il mito. È una cosa un po' triste, però in effetti è così. Sono contento di aver condiviso con voi questi pensieri, questo piccolo pezzo di storia di un'altra parte del mondo dove, come sappiamo, di italiani ce ne sono tantissimi. 18:39, e adesso usciamo dalla modalità un po' interiore, un po' intima, lo scavo nel nostro interiore, per tornare invece alla spensieratezza del ballo, e questo è uno dei pezzi più importanti

confessate, voi che vi cimentavate nel rap in quegli anni lì, che lo state facendo adesso, state interpretando lo Sugar Hill Gang. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io, però ovviamente a microfono chiuso, perché mi vergognerei troppo, però insomma era un passaggio obbligato, imparare il testo scritto da nessuna parte, e quindi bisognava ricavarlo ascoltando. Rapper's Delight, Bernard Edwards, Nile Rodgers, Tony Thompson, che gran contributo hanno dato, quanti danni hanno fatto con questo giro di basso, e non solamente per gli anni a seguire. Nel 1997 Vasco Rossi e Gaetano Curreri portarono sul palco del Festival di Sanremo il 18 febbraio del 97 la meravigliosa signora Patti Pravo con questa canzone qui. Wow.

gli incontri quelli perfetti, eh? Capitano, e come se capitano. Vasco Gaetano Fatti Bravo. Ci fa sempre un po' arrabbiare quando ci ricordiamo che ha un po' rinnegato gli anni del Piper, e poi però l'ascolti così e tutto viene perdonato. Quattro nomi importantissimi, come si fa il doo-wop, insomma, quattro nomi che sono fondamentali per chi vuole approcciarsi a questo stile musicale. Sono Tim Hauser, Alan Paul, Janis Siegel, Laurel Massé. Si chiamano Manhattan Transfer.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

dei Mattia Bazzar. Qui si era completata, visto che sul retro del 45 giri con Cavallo Bianco Golzi non era salito alla batteria. Questa cosa l'abbiamo raccontata un miliardo di volte. Ci sono alcuni pezzi che hanno anche degli intro piuttosto lunghi che potrebbero stimolare l'attempato, il maturo conduttore radiofonico a cavalcare questo intro. Però parlandoci sopra si rovina anche un pochettino la magia di questi capolavori della storia della musica. E lo Spencer Davis Group, quando pubblicò questo pezzo, era alle soglie della separazione da Stevie Winwood. Stevie Winwood stava per lasciò il gruppo, l'importante gruppo del quale aveva fatto parte, insieme a Gene Capaldi, Dave Mason ed altri importantissimi nomi, si indirizzò verso un'altra storia musicale, quella dei Traffic. Sì, e infatti in questo pezzo ci sono anche, secondo me, un po' di suoni di basi gettate per quello che sarà il suono dei Traffic, un pezzo che fu anche rivisitato in chiave disco dai Macho di Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrou, ma che apparteneva nella versione originale allo Spencer Davis Group. Siamo nel 1967, questo è I'm a Man su RTR 99, ti ricordi?

tanta ricchezza musicale con quei pochi mezzi, questo va sempre ricordato, eh? Siamo nel 1967. Spencer Davis Group su RTR 99, ti ricordi, io sono Andrea Torre. La Torre Terapia vede segnare e partire l'ultima ora della sessione di questo giovedì 25 giugno e ci vede anche rimanere, visto che ci troviamo molto comodi negli anni 60, ci rimaniamo, andiamo a ricordare quella volta che Adriano Celentano nel 63 si manifestò con questo meraviglioso tango. Al

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile,

sulla sfumata, rigorosamente. È sempre la solita vecchia storia. Noi maschietti galletti riteniamo di essere sicuri di noi stessi, ci mostriamo sicuri di noi stessi, non ci accorgiamo delle esigenze di chi abbiamo a fianco, anzi spesso e volentieri ne calpestiamo l'orgoglio, e quando chi abbiamo a fianco si rompe le scatole e decide di provvedere allo split, alla separazione, è troppo tardi. Lì apriamo gli occhi sulla realtà, ci rendiamo conto di quanto siamo stati sciocchi, ma non contenti di questo, quindi non contenti di aver fatto prevalere l'io rispetto alle esigenze di una coppia, andiamo a bussare, proviamo a riproporci con le scuse che arrivano sempre troppo tardi, perché noi ci accorgiamo molto tardi dei danni che abbiamo fatto, noi maschietti, mentre le donne sanno come provvedere a se stesse, e quindi quando vai a bussare a quella porta, lei magari non è sola, è un vecchio tema, diciamo, come dicevo, raccontato in più, in tantissimi modi, secondo tante declinazioni, da tanti artisti, ma in particolare, diciamo, il maestro in questo senso, maestro di questi racconti, di questa di questo evento delle cose umane, insomma, questo caso delle nostre vite, questo esempio di momenti che dobbiamo purtroppo trascorrere, attraversare, è sempre stato il grandissimo Mogol. Ricordiamo che a questa canzone parteciparono in qualità di musicisti Flavio Premoli, Franco Mussida, Franz Viciocio, avrebbero di lì a poco composto la premiata Forneria Marconi. Torniamo a ballare, un 33 giri che avevo dimenticato, il titolo che dà la canzone, il titolo all'album è meravigliosa, mi ha fatto molto divertire, un disco che avevo nella mia discoteca personale. Loro sono le Ricci Family, che spesso tornano qui nei nostri incontri pomeridiani su RTR 99, ti ricordi? Il titolo dell'album è Life is Music, ma conteneva questa perla che voglio condividere con voi proprio questo giovedì su RTR 99, ti ricordi? Si intitola Lady Luck.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: La tua estate

0: promozione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

Genio assoluto, lo ribadiamo ancora una volta, spirito libero, anarchico, possiamo anche definirlo anarchico francobattiato senza che nessuno si offenda, credo che si possa fare assolutamente. Grande distruttore di miti, ancora una volta mandò al macero un po' di canzoni, simbolo degli anni 60, su questo motivo preso da una canzone messicana scritta da Thomas Mendes degli anni 50, mandò al macero queste canzoni proprio perché voleva liberarsi da quell'aura di nostalgia che comunque emergeva quando si citavano e si ascoltavano queste canzoni. Voleva proprio consegnarle alla storia senza doverci più riferire a quelle canzoni lì, almeno questa era la provocazione che lanciava il maestro Franco Battiato, per poter plasmare poi alla luce delle proprie convinzioni etiche e filosofiche una vita puntata soprattutto sulla ricerca di entità superiori. Insomma, sappiamo quanto sia stato importante il lato spirituale, ogni volta è giusto ricordarlo. A chi ascolta RTR 99 ti ricordi che non ha solamente una canzone che per altri versi ci fece anche molto divertire, anzi ci suggerisce Gianluca, era suonata dalla nazionale di calcio dell'82, la mettevano nel pullman quando andavano alle partite del mondiale in Spagna, quindi il sacro e il profano si incontrano ancora una volta e tutto questo è veramente meraviglioso, perché poi in fondo Franco Battiato è uno che si è preso e ci ha preso anche molto in giro, ma soprattutto si è preso, ha avuto questa capacità, grande dote.

determinazione, eh? Adesso guardate come si chiudono un po' di cerchi, state qua a sentire. Allora, questa canzone segnò un punto di passaggio, un passo avanti per Donna Summer, che, come abbiamo raccontato più volte, a un certo punto, stanca della disco music, che pur avendola portata al successo, avendola resa stella mondiale, stella della musica mondiale, regina della disco music, non l'era mai andata giù particolarmente, quindi voleva virare verso il rock, un genere che sentiva molto dentro, e quindi si fece aiutare, come al solito, da Giorgio Moroder e Pete Bellotti, ma anche Harold Faltermeyer, che scrissero questo pezzo insieme a Keith Forsey, che abbiamo citato ieri pomeriggio per le firme, riguardo la firma di Never Ending Story, che suonava anche la batteria in questo Hot Stuff. Non solo, serviva una vera chitarra rock, e quindi fu coinvolto un grandissimo musicista americano, era stato componente degli Steely Dan, ma soprattutto chitarrista dei Doobie Brothers, che mi sembra proprio ieri pomeriggio aver riproposto al pregiatissimo pubblico di RTR 99, ti ricordi, un signore che si chiama Jeff Skunk Baxter, per chi mastica un po' di musica è veramente un grandissimo chitarrista, e suona solo di Hot Stuff di Donna Summer. Nel 1991 invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, gli Stadio scrivono un testo molto molto attuale, una cosa, un fenomeno, se così possiamo, anzi possiamo sicuramente chiamarlo così, visto il titolo della canzone, che via via col passare degli anni è diventato sempre più forte, sempre più invasivo e pervasivo. E il tema dei genitori che, con l'intento di organizzare ai propri figli una vita più confortevole di quella che avevano patito loro rispetto a quello che avevano vissuto loro, iniziarono a donare a questi figli, ciò iniziò ad accadere già dagli anni 60, possiamo dirlo sicuramente, quindi iniziarono a donargli benessere e gli risolsero spesso le difficoltà della vita, e questo provocò un grande gonfiamento dell'ego, eh sì, gli fecero gonfiare l'ego a questa generazione, a questi figli, ed è così che nacque, secondo Gaetano Curreri, secondo me ci ha preso veramente, la generazione di fenomeni. Siamo nel 1991.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
9: Una cosa è vendere i prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

quanto mi fa vibrare ogni volta. E vibro talmente forte che mi va in tanti piccoli pezzettini il cuore e anche l'anima. È una cosa molto bella, eh? È così anche per voi. Non potrebbe essere altrimenti, non potrebbe essere altrimenti. Gli ultimi 20 minuti della Torre Terapia di giovedì 25 giugno su RTR 99. Ti ricordi, in arrivo un bel colpetto di tacco. Linea ormonale, vi dico solamente questo. Linea umoristico-ormonale. Non posso dare altre anticipazioni. Nel 1982 Phil Collins, pur facendo parte di Genesis, inizia anche la sua carriera da solista, ma anche da produttore. Incontra Frida, che era da poco uscita dagli ABBA, e ne nacque questo capolavoro intitolato I Know There's Something Going On su RTR 99. Ti ricordi?

0: Fridona bella nostra. Questa RTR 99, ti ricordi? E anche oggi la torre terapia si è data molto da fare. Io sono molto soddisfatto e soprattutto vedo che la cosa è reciproca, Magda, perché anche voi al 338-9900-990 avete manifestato voi stessi le vostre emozioni, i vostri ricordi, il nostro numero di WhatsApp. E adesso partiamo da Je t'aime non plus, Serge Gainsbourg e Jane Birkin, una canzone che aprì a una serie di emuli riguardo questo modo di rappresentare in una canzone i momenti intimi di un uomo e di una donna o di due ragazzi, per esempio, non so, l'indimenticabile, la meravigliosa La prima volta di Andrea e Nicole, non abbiamo assolutamente dimenticato, tra l'altro è un pezzo che ogni tanto torna a suonare, torna a essere presente qui nella proposta musicale di RTR 99, ti ricordi? Insomma, Je t'aime non plus, canzone che fece scandalo, canzone che quindi stimolò, istigò tanti altri artisti, insomma, ad incidere dei brani che fossero sulla stessa falsa riga. Loro li cantavano, Andrea e Nicole invece parlavano, o più che altro mugugnavano, ecco, diciamo che si sentiva il trasporto di quel momento molto molto intimo. E adesso mettiamo da una parte Je t'aime non plus e andiamo in Sardegna. C'è un posto in Sardegna, un posto molto in alto, dicono essere il posto più alto della Sardegna, provincia di Nuoro, e si chiama Fonni. Uniamo a Je t'aime non plus Fonni, uniamo un grandissimo artista, attore, cabarettista, un nome importante nel mondo artistico appunto di questa splendida isola, si chiama Benito Urgu, è ancora vivo e lotta con noi, l'ho verificato oggi e questa è una cosa molto bella, e ci regalò questo capolavoro nel 1977, intitolato ovviamente Sexy Funny.
1: Buonasera, signorina. Si accoda a me. Prenda una sedia se sideri. E cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? Spoglia.

Siete meraviglia. Ma quanto siete meravigliosi anche voi? Paolo, affonni fanno certi pistocchedu savoiardi buonissimi. Anche Simona Carina conosce molto bene Fonni. Beh ragazzi, è un personaggio incredibile, è un mito assoluto in Sardegna. Fu storico uno scontro con Adele Faccio, che era segretaria leader del Partito Radicale in quegli anni lì, proprio in quel 77, proprio sul tema di questa canzone. C'erano le notte femministe in quegli anni lì ed erano piuttosto accalorate, diciamo, le signore femministe. Poi è entrato anche in molti momenti televisivi della televisione italiana, con Piero Gambretti a Prove Tecniche di Trasmissione, con Toto Cotugno, Piacere, Rai 1, Benito Urgo, è veramente uno di noi. E pensare che in quegli anni lì, questi 45 giri che ci facevano anche molto divertire, oltre che arrossire per alcuni versi, entravano nella classifica di vendita dei 45 giri italiani. Veramente come è cambiato il mondo, come è cambiato il mondo musicale anche nel nostro paese, anche sul suolo patrio. 19:50, riprendiamo la via del ballo. Questa volta abbiamo voluto scegliere Lolli e il sottoscritto, la extended version, il mix di questo successo clamoroso che Edwin Starr ci regalò appunto in quel 1978. Si intitola Contact e questa è RTR.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

0: promozione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1995.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1976.

voi che ora state ascoltando RTR 99 ti ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti. Sporti.com.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1999.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: prodotti. Devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1994.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99
1: ti ricordi. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: La tua estate parte da Valentino con...

0: Tina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta indietro. Quando c'erano i giradischi e i mangiadischi.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Guardaci in TV, scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco. Puntina

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.